0: Kalima, Radio Kalima.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Son las 5:31 minutos.

0: Kalima.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto in provincia di Ancona. L'allarme da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Lo sport, il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del mondiale. Stasera Spagna-Belgio. Il tennis. Oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30. Dalle 14:30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: tempo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, vi aspetta una giornata in cui il coraggio può trasformare situazioni di stasi in opportunità. Sul fronte amoroso la pazienza sarà la vostra alleata, mentre nel lavoro sarete capaci di imporvi con decisione e sicurezza. Toro, in amore potete contare su momenti di armonia e fiducia. Al lavoro il consiglio è quello di mettere a frutto vecchie conoscenze per consolidare le vostre posizioni attuali. Gemelli, sarete animati da una vivace comunicazione che vi permetterà di trovare nuove strade per risolvere situazioni annose. In amore il dialogo si rivela cruciale, mentre nel lavoro vi attende una giornata fertile per i contatti sociali. Cancro, la vostra innata capacità di cogliere le sfumature emotive vi guiderà in questa giornata. In amore il momento è propizio per ascoltare il cuore e dare spazio ai sentimenti. Nel lavoro un'intuizione potrebbe aprirvi nuove prospettive. Leone, giornata in cui sarete chiamati a dimostrarvi dei leader, sia professionalmente che nei legami personali. In amore la vostra passionalità farà la differenza e vi permetterà di avvicinarvi ancora un po' di più alla persona che vi piace. Vergine, mentre la giornata si presenta ricca di impegni, la vostra abilità organizzativa vi permetterà di affrontarli con successo. In amore è il momento adatto per approfondire i legami già esistenti. Bilancia, cercate di equilibrare le vostre decisioni tra mente e cuore. In amore una situazione rimasta in sospeso troverà il giusto epilogo. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà la chiave per superare eventuali attriti. Scorpione, in amore la scoperta di nuove passioni riaccende la fiamma. Nel lavoro mostrate la vostra resilienza di fronte ai cambiamenti, trasformando le sfide in possibilità di crescita. Sagittario, lasciatevi ispirare dalla vostra naturale inclinazione all'avventura. In amore un pizzico di mistero ravviverà il rapporto con il partner. Nel lavoro fissate obiettivi ambiziosi che risveglieranno il vostro entusiasmo. Capricorno, oggi la vostra capacità di restare concentrati porterà frutto, specialmente nelle questioni professionali. In amore piccoli gesti romantici fanno la differenza, portando nuova linfa ai rapporti affettivi. Acquario, giornata brillante per creatività e capacità di vedere le cose da una prospettiva unica. In amore, un gesto inaspettato farà breccia nel cuore di chi amate. Il lavoro vi vedrà esplorare nuovi orizzonti. Pesci, immergetevi nei vostri sogni e lasciate che l'intuizione vi guidi verso soluzioni inaspettate. In amore, l'attesa di una sorpresa gioiosa darà nuova luce ai vostri desideri, mentre nel lavoro la giornata richiede diplomazia e pazienza. Oggi vi saluto con le parole di François Truffaut. Come si scopre di essere innamorati? Si è innamorati quando si comincia ad agire contro il proprio interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: divora
1: di
0: tutto,
1: pasta,
2: anche la lasagna,
0: esatto,
2: lasagna,
0: anche te stesso,
2: la pizza, tutto bene. E poi la nostra Cecilia invece oggi ci parlerà
1: di dolce vita, bagni proibiti e molte salate.
2: Eh sì, qualcuno che ha l'idea di tuffarsi all'improvviso,
0: fa caldo, non può andare al mare,
2: cioè,
0: no?
2: Capito?
1: Già.
2: No, cioè, fatevi un bagno a casa vostra, non lo so, una doccia fredda. Poi continueremo e concluderemo, anzi, con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, la cronologia del vostro cane. Cosa significa questo? Chiedetemelo.
0: Cosa significa, Ale?
2: Che grazie per la domanda spontanea.
0: Prego.
2: Immagina, allora, qualche tempo fa abbiamo immaginato il gatto dallo psicologo.
0: Sì.
2: Cosa direbbe? Immaginiamo la cronologia di internet del nostro cane.
1: Ah.
2: Se andasse a cercare cose su internet,
1: sì, sì.
2: Ce ne saranno delle belle.

0: settimana, eccoci qua con il nostro Alessandro Bisogni. Non è lui il caso umano.
1: No, io potrei essere caso umano.
2: Non è vero, dai. Guarda,
1: il calvito,
2: posso dire, sei
1: il calvito
2: tutto,
1: umano.
2: Sei tutto tranne che caso umano, questo bisogna
1: Grazie.
2: Dirlo. Però sei tutto, sappi.
1: Buormaz, che responsabilità.
2: Nel bene, nel
1: sei
2: male.
1: Tutto, sei qualsiasi cosa.
2: Ok, il caso umano di oggi invece chi è?
1: È il caso umano che d'estate si manifesta con una frase precisa, ovvero io in spiaggia non mangio. Una frase detta con orgoglio, con superiorità morale, ma che dura esattamente 14 minuti. È proprio scientifico.
2: Non 13.
1: 14. Qual è il problema? Che questa
2: 14,
1: persona.
2: 14, perché 14, ti piace dire 14?
1: Perché sono attore. Un
2: radiofono.
1: Vabbè. Allora, questa persona arriva in spiaggia, il nostro caso umano, con zero panini, zero snack, zero frutta, zero acqua, zero tutto. Perché, in spiaggia io non mangio. Poi vedete che apri la borsa frigo e inizia la metamorfosi. Quali sono le frasi per avvicinarsi? Ah, che buono l'odore. Sono un morso. Un pezzettino, un assaggino, ma è solo un micro boccone. E dopo 5 minuti ha mangiato metà del tuo pranzo.
3: Beh, lo dice la scienza, che
1: sempre scienza, vero?
3: E mangiare le cose degli altri sono più saporite e più buone.
1: Allora, posso dire una cosa? Secondo me Cecilia si è ritrovata in questo caso, perché lo sta difendendo, vero?
3: Sì, io adoro mangiare le patatine degli altri.
1: L'abbiamo
2: trovata.
1: Beccata. Allora, vediamo se anche tu ti ritrovi in questa scena cult del caso umano. Tu apri il panino, lui, lei, quindi il nostro caso umano, ti guarda come se avessi acceso un barbecue in salotto. No, vabbè, ma che hai fatto? Il panino con la frittata? Io in spiaggia non mangio, però fammi sentire com'è. E addenta, senza vergogna, senza dignità, senza invito. E te lo finisce. Il colpo di scena: la persona che non mangia in spiaggia è anche quella che ti finisce l'acqua, ti ruba i taralli, ti ruba le patatine, come ha detto la nostra Cecilia, ti chiede un ghiacciolo solo per rinfrescarsi, ti mangia la frutta perché fa bene. È un parassita estivo, un'entità spirituale che vive di ciò che porti tu. Tu porti tutto, lui, lei porta solo la frase io in spiaggia non mangio.
2: Non e mangio
1: mangia...
2: quello che cucino io,
1: esatto.
2: Mangio quello degli altri.
1: E mangia tutto. E quindi ricordate, per chiudere, chi dice io in spiaggia non mangio, mangia. E soprattutto mangia il tuo.

0: Il caso umano della settimana abbiamo scoperto forse Cecilia. Essere Cecilia, esatto. Cioè colui o colei che in spiaggia no, dice io non mangio.
1: No, io veramente porto di tutto e se posso porto anche per chi dice che non mangia in spiaggia.
0: No,
1: dai.
0: Perché spesso no, la realtà qual è? Che uno non vuole restare leggero, poi vedi ste parmigiane, pezzi di pizza e cose e non riesce a resistere, quindi io non mangio e poi ti mangi quello degli altri.
2: Ma perché ti viene fame, poi magari fai
0: certo,
2: il bagno, gioia palla.
0: Ma infatti io lo so già e me lo porto a prescindere. Poi certo. Se tu realmente sei una persona con una come dire forza di volontà ferrea, tu ce l'hai nello zaino, non lo mangi.
2: Guarda, l'unica cosa che magari qualcuno vuole
0: se
2: dire
0: ce l'hai, lo mangi.
2: No, se ce l'hai lo mangi, magari qualcuno ci tiene molto alla prova costume, quindi
0: sì,
2: dice ok
0: sì,
2: io non mangio perché
0: prima.
2: Devo tenere l'addome,
0: va fatta prima.
2: No,
0: spoiler.
2: Io mangio, chi se ne frega.
0: Esatto.
2: Allora andiamo ai messaggi.
0: Ma
2: da
0: io
2: mangio
0: e bevo pure. Mangi andiamo bevo. Da Giada. Ciao Giada con 4G.
2: Giada con 4G che scrive: la mia amica dice sempre io in spiaggia non mangio, poi mi ha finito metà focaccia solo per assaggiare, ora porto il pranzo in buste anonime.
0: Senti, io l'anno scorso ho fatto l'errore di farmi il ferragosto
2: sì.
0: In spiaggia in Puglia. Cioè, come fai a non mangiare?
2: No, come fai?
0: No, ma è impossibile. Cioè, è poesia.
1: Ingrassi solo con il profumo.
2: Ma solo entrando in spiaggia.
0: Ma, colazione focaccia pugliese birra non se batte, raga. Andiamo avanti.
2: È la birretta tramonto in spiaggia e tanta roba.
0: Sì.
2: Andiamo da Paolo.
0: Che tramonto, ma la sono mangiata a colazione.
2: Perfetto. Allora Paolo scrive: ciao Paolo, mio cugino dice che in spiaggia non mangia. Gli ho offerto un tarallo per educazione, mi ha svuotato il sacchetto. È stato un attacco organizzato. Comunque io guarda.
0: Però anche tu un tarallo tira l'altro.
2: Sì, ma poi dimmi se è possibile, ma ne avevamo già parlato probabilmente, mangiare una patatina, un tarallo. Non è possibile.
0: No.
2: Quando tu apri
0: no.
2: La confezione non esiste che ne mangi una e basta.
0: No.
2: Perché poi nel cervello dici oh buono e ne mangi centinaia.
0: Aiosa.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Solo le 7:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Femminicidio nell'Anconetano. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la donna. L'uomo è poi stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Un piano iraniano per eliminare il presidente americano Donald Trump. Lo rivela il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi sarebbe stata l'intelligence israeliana. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai ma appesa a un filo. Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. A due settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è allo stato attuale di 3.889. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Calcio: una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e conquista la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé, gli autori delle due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atalante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Blé.

0: Nel fuori onda, grazie alla nostra Cecilia, abbiamo scoperto il tinto de verano. Parlando di cose buone da mangiare e bere in spiaggia, il tinto de verano è il vino rosso
1: con la gassosa.
0: Con la gassosa, wow. Briosa come te la gassosa.
1: Esatto.
0: Bene, la nostra Cecilia tra poco ci porterà nei meandri della maleducazione turistica, posso dirlo?
1: Beh, l'ho quando detto. Fa caldo però succedono queste cose.
0: Ma non bisogna tuffarsi in posti che non sono fatti per tuffarsi, mi raccomando.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido.
4: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
5: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
6: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
5: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
7: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
8: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Maspalomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
9: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Cecilia Pedrosa Lermosa Briosa come il tinto de verano fatto con la gassosa, ti piace?
1: Eh? Sì, tac. E poi ci sta anche il shampoo o lo shampoo.
0: Che cos'è?
1: È birra con la limonata.
0: Ma pensa a te,
1: buonissimo.
0: Si chiama lo shampoo. Pensa a te.
1: Perché fa la
0: birra
1: schiuma.
0: Con la
1: limonata.
0: La limonata. Beh sì, ci sta. Beh, basta perché mi fai venire delle voglie che non posso soddisfare in questo momento.
1: Ma con questo caldo non ti verrebbe voglia di farti un bagnetto?
0: Sì, bagnetto, de magnate, beve. Sì.
1: Tipo Anita Ekberg, te la ricordi? Nel 1960, già. Che fece Anita?
0: Si tuffò nella fontana, quella della Dolce Vita?
1: Esatto.
0: Si tuffava, giusto?
1: Sì, si tuffò nella fontana di Trevi.
0: Di Trevi.
2: Marcello, Camia!
0: È vero.
1: È successo un fatto a maggio, che questo grandissimo, come lo possiamo, pirla? Si può dire pirla?
0: Sì, pirla si può
1: okay.
0: dire.
1: Ok.
0: È
1: arrivato pure dalla Neozelanda per farsi un tuffetto proprio nella fontana di Trevi. Ma lì ovviamente arrivano, ti pigliano e lui ha pagato 500 euro di multa.
0: Un neopirlandese praticamente.
1: Esatto, hai detto bene. Allora, a giugno del 2024 è successo che anche 6 turisti in una sola notte si sono arrampicati, non solo, e hanno fatto anche dei bagni notturni. Tra i sanzionati per il bagno abusivo figurava anche l'influencer italiana Asia Gianese, che sta pure su OnlyFans.
0: Pensa. Ma scusami, questo è successo sempre in Fontana di Trevi?
1: Sì, nel 2024.
0: Ce l'hanno con la Fontana di Trevi? Poi dici perché hanno messo le barriere?
1: Sì. Poi, settembre 2023, 3 turisti australiani si sono gettati nella vasca per festeggiare un compleanno di notte. Bloccati dagli agenti, hanno ricevuto sanzione di 450 euro a testa.
0: Beh,
1: più
0: comunque
1: il DASPO urbano.
0: Multe salatissime.
1: Sì. Però devo raccontarti anche qualche cosina simpatica a proposito della Fontana di Trevi. Tu sai quanti soldi riescono a accumulare ogni giorno?
0: Guarda, non lo voglio sapere, posso? Perché soffro. Non lo voglio sapere, cioè diccelo, ma io non ho mai indagato.
1: 3.500 euro su per giù al giorno. Quindi 1.500.000 euro l'anno.
0: Ecco, molto bene, benissimo.
1: Però
0: sono
1: questo,
0: felice per
1: tutto questo va ovviamente a beneficenza.
0: Certo, beneficio delle strade, delle buche, dei San Pietrini, eccetera, eccetera. Tra l'altro, adesso hai visto che si può fare anche il pagamento con carta di credito?
1: Cioè, sì.
0: Allora, la magia, no? Di lanciare la monetina per esprimere il desiderio. Dimmi tu come si può tradurre in un pip. Cioè, come fai tu? Il pensiero lo lanci? Come funziona? Non lo so, vabbè.
1: Non lo so, così ha fatto Katy Perry, che non aveva i soldi e ha passato nell'acqua della fontana la carta di credito.
0: No, veramente?
1: È stata molto, molto criticata.
0: Ma vorrei ben vedere. Cioè, a me non è un gesto che mi sta simpatico, a me personalmente. Vediamo cosa ci diranno i nostri amici del comedy. Comunque, scopriamo che le carte di credito, quelle importanti, possono anche essere impermeabili, ragazzi.
3: Radio Kalima. Radio Kalima.

cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.

0: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante, il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'Icmesa di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: ¡1999!

0: solo gente che si tuffa nelle fontane, soprattutto la fontana di Trevi. Io capisco il caldo, ma non è il caso. La nostra Cecilia ci ha raccontato diversi casi, appunto. E spulciando i messaggi nel fuori onda, Cecilia mi diceva che molti di voi hanno immaginato, se non ci fossero le multe, quali sarebbero le fontane in cui tuffarsi. Cioè, quindi è un desiderio comune, mi sa. O
1: sì,
0: sbaglio?
1: Marco scrive: fontana di Trevi tutta la vita, con maschera e pinne. Ai vigili direi: cercavo solo il mio contatto smarrito.
0: Beh, comunque la cornice di Roma è bella, romantica, insomma, importante.
1: Sara: io scelgo la barcaccia, direi che sono una sirena fuori sede che ha perso l'autobus per Ostia.
0: E come si chiama lei? Non ce l'ha scritto?
1: Sara.
0: Ah, Sara, che bella immagine. Brava,
1: sì,
0: Sara.
1: La sirena Sara.
0: Svegliati, non è primavera. Basta, abbiamo altri messaggi?
1: Luca: voglio scalare il Biancone a Firenze. Scusa, pronta? Agente, pensavo fosse un set di Assassin's Creed.
0: Beh sì, perché Assassin's Creed è famoso.
2: Anche ambientato a Firenze.
0: Sì, anche, non solo.
2: Comunque,
0: anche.
2: Scusate se mi intrometto.
0: No, prego, tu dove ti tufferesti?
2: Io mi tufferei al fontanone del Gianicolo,
0: bello,
2: con venditi in sottofondo, perché da lì si gode di una vista incredibile. Di sera, birretta, oppure anzi, bicchiere di bianco, immerso al fontanone al Gianicolo, vista bella, poi la polizia mi arresta. Ma
1: esatto, io preferisco un tinto de verano.
0: Un tinto de verano. Posso dire Gianicolo o Pincio? Al Pincio non c'è la fontana.
2: La fontana.
0: C'è la fontana al Pincio.
2: È sotto, all'entrata del Pincio.
0: E ti tuffi?
2: Al Pincio, scusami.
0: Al Pincio c'è.
2: Forse ci sarà una fontana.
0: Ma che do

0: gli amici del comedy.
1: Hashtag flop and roll.
0: Hashtag flop and roll. Torna il meglio del peggio dal mondo del web. Cara Ceci, avremo la cronologia del nostro cane. Cioè, immaginiamocela. Wow. Tu hai cani, gatti?
2: No. Ok, in questo momento no, ma io ho avuto
1: quando hai avuto anche ragazzo,
0: tu, ragazzo,
1: un
0: il
1: cane
0: gatto.
1: E mi immagino la cronologia del mio cane sicuramente. Come posso convincere
0: come posso uccidere
1: Ale
0: l'umano
1: a darmi più croccantini?
0: Esatto, robe del genere, bravissimo, sì. Sei

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Di 11 morti, il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Il ministro Sanz parla di tragedia senza precedenti. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in un messaggio su X, ha espresso enorme tristezza e desolazione. Un piano iraniano per eliminare il presidente americano Donald Trump, lo rivela il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi sarebbe stata l'intelligence israeliana. Un'informazione che segnerebbe un'escalation nella guerra tra Washington e Teheran. Intanto Ali Khamenei, ex guida suprema dell'Iran, è stato sepolto nelle prime ore di questa mattina a Mashhad. È stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere ad Ancona il tunisino di 39 anni che ieri sera intorno alle 22 a Loreto, Ancona, ha accoltellato e ucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola, nella loro casa. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna al culmine di una violenta lite e poi si è presentato in caserma e ha confessato. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste di una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. Calcio, una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps, la vincente di Spagna-Belgio, in programma stasera. È tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, vi aspetta una giornata in cui il coraggio può trasformare situazioni di stasi in opportunità. Sul fronte amoroso la pazienza sarà la vostra alleata, mentre nel lavoro sarete capaci di imporvi con decisione e sicurezza. Toro, in amore potete contare su momenti di armonia e fiducia. Al lavoro il consiglio è quello di mettere a frutto vecchie conoscenze per consolidare le vostre posizioni attuali. Gemelli, sarete animati da una vivace comunicazione che vi permetterà di trovare nuove strade per risolvere situazioni annose. In amore il dialogo si rivela cruciale, mentre nel lavoro vi attende una giornata fertile per i contatti sociali. Cancro, la vostra innata capacità di cogliere le sfumature emotive vi guiderà in questa giornata. In amore il momento è propizio per ascoltare il cuore e dare spazio ai sentimenti. Nel lavoro un'intuizione potrebbe aprirvi nuove prospettive. Leone, giornata in cui sarete chiamati a dimostrarvi dei leader, sia professionalmente che nei legami personali. In amore la vostra passionalità farà la differenza e vi permetterà di avvicinarvi ancora un po' di più alla persona che vi piace. Vergine, mentre la giornata si presenta ricca di impegni, la vostra abilità organizzativa vi permetterà di affrontarli con successo. In amore è il momento adatto per approfondire i legami già esistenti. Bilancia, cercate di equilibrare le vostre decisioni tra mente e cuore. In amore una situazione rimasta in sospeso troverà il giusto epilogo. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà la chiave per superare eventuali attriti. Scorpione, in amore la scoperta di nuove passioni riaccende la fiamma. Nel lavoro mostrate la vostra resilienza di fronte ai cambiamenti, trasformando le sfide in possibilità di crescita. Sagittario, lasciatevi ispirare dalla vostra naturale inclinazione all'avventura. In amore un pizzico di mistero ravviverà il rapporto con il partner. Nel lavoro fissate obiettivi ambiziosi che risveglieranno il vostro entusiasmo. Capricorno, oggi la vostra capacità di restare concentrati porterà frutto, specialmente nelle questioni professionali. In amore piccoli gesti romantici fanno la differenza, portando nuova linfa ai rapporti affettivi. Acquario, giornata brillante per creatività e capacità di vedere le cose da una prospettiva unica. In amore, un gesto inaspettato farà breccia nel cuore di chi amate. Il lavoro vi vedrà esplorare nuovi orizzonti. Pesci, immergetevi nei vostri sogni e lasciate che l'intuizione vi guidi verso soluzioni inaspettate. In amore, l'attesa di una sorpresa gioiosa darà nuova luce ai vostri desideri, mentre nel lavoro la giornata richiede diplomazia e pazienza. Oggi vi saluto con le parole di François Truffaut. Come si scopre di essere innamorati? Si è innamorati quando si comincia ad agire contro il proprio interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cronologia del vostro cane o del nostro cane, insomma io non ho cani. Abbiamo immaginato, avete immaginato, perché questo vi ricordo che hashtag flop and roll raccoglie il meglio del peggio del mondo del web, quindi questa è farina del vostro sacco. Cosa scriverebbero gli animali se potessero, insomma, cercare cose sul web? E ovviamente c'è una netta differenza tra cani e gatti. Andiamo ai cani, chissà se poi uscirà anche quella sui gatti.
1: Chissà come sarebbe la cronologia dei gatti, ma me la immagino tipo come posso eliminare i miei padroni, come posso eliminare un altro gatto, come posso eliminare, perché il gatto lo vedi sempre.
2: Come posso
1: lì
2: mangiare più topi in poco tempo?
0: Invece il cane è un po' più semplice, sì, diciamo, più sempliciotto, e amorevole.
1: Sì.
0: Iniziamo con: perché non mi danno da mangiare da 3 minuti?
1: Vedi, è certo.
0: Potrebbe essere anche la cronologia delle chat con ChatGPT, per esempio. Postino, rimedi.
1: Ah,
0: giustamente.
1: Certo,
0: è una ricerca breve.
1: Sì,
0: come si apre il frigo?
1: Vero.
0: Oppure, qua mi dispiace, ma cioè, l'avete scritto voi: leccarselo troppo fa diventare ciechi.
1: Vero,
0: e qui anche i gatti lo potrebbero dire. Ho un filo d'erba secca nella zampa e zoppico. Cosa faccio? Devo morire? Cioè, morirò? Poi, perché non posso mangiare le galline? Beh, forse non
1: domanda.
0: È il caso. Quanti calzini è sicuro mangiare? come posso sembrare sempre maltrattato e triste e incutere tenerezza? È vero che mangiare la cacca fa male? E ho detto cacca per essere...
1: Sì, certo.
0: Perché lo fanno?
1: No,
0: perché
1: lo sai perché lo fa? Alcuni cani mangiano la cacca perché sono stati svezzati troppo presto. Quindi li hanno presi troppo presto da cuccioli, tolti alla mamma, messi nel canile.
0: Ma io perché
1: non hanno superato quella...
0: Ma io perché faccio questa domanda?
1: Questa la sapevo, ho voluto donarvi questa informazione.
0: Comunque, senti questa è bella ricerca del web. Tuffo nel Tevere, pro e contro. Poi, la passeggiata era più breve del solito. Spiegami perché. Chiede così. Qua mi sa che è veramente una chat con ChatGPT. Poi un altro cane potrebbe scrivere: come far tornare il lockdown e far stare tutti a casa con me. Anche perché i cani erano diventati, come dire, addirittura insomma, io mi sono immaginata questa faida tra cani e gatti che c'è sempre, il gatto che fa un po' lo snob. Nel periodo del Covid il cane invece era il vero re, perché senza il cane tu non potevi uscire.
2: Sì, ma secondo me molti cani erano proprio esauriti.
1: Sì, c'era quel meme che girava, c'era il meme del cane che diceva: vi prego, adottatemi un'altra famiglia perché mi stanno facendo uscire 9 ore al giorno.
0: Continuiamo, non è finita. Il bagnetto può essere considerato maltrattamento? Punto di domanda. Poi ricerca di idea originale per farmi portare dal veterinario al prossimo stipendio, cioè per saltare questa volta e andare alla prossima. Poi, chi c'è veramente quando il padrone dice chi c'è? Comunque, abbaiare senza motivo, no, come, scusate, abbaiare senza motivo ma sembrare comunque nel giusto.
1: Vero anche questa cosa.
0: Poi, aspetta, quante ne abbiamo ancora?
1: Secondo me una, sai quale potrebbe essere un'altra cronologia? Come posso rimediare al divano che ho appena stravolto, divorato, devastato?
0: Vero. E infatti arriverà una cosa simile. Abbiamo prima: tra quanti secondi posso mangiare il prossimo pezzo di formaggio? Come essere un manipolatore emotivo convincente? Spesso lo fanno, no? I cani quando fanno i guai poi si nascondono col faccino dolce. Come spegnere i botti? Questa poverina.
1: Poveri, cioè, vero.
0: Come addestrare i cuccioli di umano a darmi biscotti? E basta, dai, poi ce ne tante altre, però direi che possiamo fermarci qua. Bene, che dire, come strano che non abbiamo trovato come distruggere il nemico gatto, per esempio.

0: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting: wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare. Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
4: Casa Oliva in Arghina Gheen presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arghina Gheen, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghina Gheen, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arghina Gheen.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
7: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere

0: Siamo giunti alla fine di questa puntata del Comedy Radio Show con la nostra Cecilia, con il nostro Alo
1: e con Alessandra Bellotti.
0: Ragazzi, che dire, a parte veramente volata questa settimana,
2: vero.
0: Cara Ceci, non so se tu sai che domani noi torniamo, se vuoi venire a trovarci, a noi fa piacere, anche perché faremo il best of della settimana, quindi ripescheremo dei talk, delle cose di cui abbiamo discusso durante la settimana, le più simpatiche, si spera.
1: Io verrò direttamente con il pareo e il ciabattino.
0: Oh, brava, mi sei
2: pronta
0: piaciuta.
2: Pronta per andare al mare.
1: Venite con me dopo.
0: Eh sì, dai, facciamo la sta follia.
2: E ciabattina anch'io.
0: Vabbè, mamma, ma io non so se sono pronta a questo spettacolo di uomo in pareo e ciabattina. Non lo so perché mi ricordi Zalone, caro Alo. Va bene. E non è per la pelata. Che dire, ci diamo appuntamento domani allora?
2: Assolutamente
1: a domani.
2: Sì.
0: Allora, un abbraccio a tutti voi. Domani con il best of del Comedy Radio Show insieme a Dalo, Cecilia e me, Alessandra Bellotti. Vi aspettiamo. Ciao.
2: Ciao.
3: En Canarias.
4: Es la hora 9:01.
3: Solo le 9:01.

0: Bentrovati, buon venerdì 10 luglio con il GR delle buone notizie. La pizza migliore d'Europa non si trova a Napoli, né a Roma o Milano. Per il 2026 bisogna prenotare un volo per Londra, dove Napoli on the road conquista per il terzo anno consecutivo al primo posto della guida 50 top pizza Europa, considerata uno dei riferimenti più autorevoli del settore. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia ospitata al Bernabeu Market di Madrid e arriva in un momento speciale per la pizza che ha appena inaugurato la sua terza sede nel quartiere di Soho, dopo quelle già aperte a Chiswick e Richmond. European Best Destination ha svelato la regina delle spiagge del vecchio continente per il 2026. Si trova ad Algavre, in Portogallo. Monte Clerigo, sulla costa vicentina, all'estremità sud-occidentale della penisola iberica, è elogiata per il suo lusso discreto e l'offerta naturalistica, lontano dalle località balneari sovraffollate. L'Italia chiude la top 5 col borgo ligure di Bogliasco alle porte di Genova, caratterizzato da case color pastello affacciate direttamente sul mare, inserito nelle prestigiose classifiche come una delle gemme nascoste più affascinanti del vecchio continente. Kate Middleton ha vinto la sua battaglia contro il cancro e, per ringraziare la vita e chi le è stato vicino, ha deciso di scalare le tre vette più alte del Regno Unito in sole 24 ore. Un'impresa notevole di resistenza fisica e mentale, con dislivelli vari per 37 chilometri, superando anche 3.000 metri di altezza. La sfida era legata alla raccolta fondi in favore della Royal Mersenne Cancer Charity, istituto oncologico dove è stata curata la futura regina. Salda Vinci ha ricevuto il diploma accademico honoris causa in canto pop rock da parte del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. Dal palco Da Vinci ha ricordato anche i momenti più difficili, quando il successo sembrava lontano e la tentazione di cambiare strada era concreta. Fiera ad applaudirlo c'era la moglie Paola Pugliese, a cui lui si è ispirato per la scrittura di Per sempre sì. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiense 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 057203, anche WhatsApp.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Son las 9:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Almeno 11 vittime, 8 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Migliaia di sfollati e 19 dispersi. È questo il bilancio dell'incendio che ha colpito ieri il comune di Los Gallardos in Almeria, nel sud della Spagna. Il peggior rogo della storia dell'Andalusia. 4 delle vittime sono turisti britannici rimasti intrappolati mentre cercavano di scappare. Le fiamme non sono ancora state domate. E il fuoco avanza inesorabile nell'Alto Piemonte, dove un vasto incendio sta divorando i boschi dell'Ossola. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dal rogo è cresciuta in modo esponenziale, passando da poco più di 100 a oltre 600 ettari, stato di grave pericolosità per gli incendi in Val d'Aosta. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto Al Jazeera fa sapere che il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz prosegue nonostante la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Dopo giorni di disagi a causa dei lavori sul ponte alpino è ripartita la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, lo comunica in una nota Rete Ferroviaria Italiana. La seconda e conclusiva finestra di lavori è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando sarà posato il nuovo cavalcaferrovia. Tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori 4, con l'azione sul campo centrale che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner. Il campione in carica affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. È tutto, a più tardi.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

0: Buongiorno da Marcello Salis. La prima notizia ci porta a una svolta meteorologica nell'arcipelago, poiché il governo delle Canarie ha abbassato a livello di preallerta l'allarme per l'ondata di calore che ha colpito duramente Gran Canaria, Fuerteventura, La Gomera e Tenerife, aprendo la strada a un fine settimana caratterizzato da un generale calo termico e persino da deboli piogge. Spostandoci a Tenerife, grande attesa e accese polemiche a San Cristóbal della Laguna per la celebrazione del tradizionale Ballo dei Maghi di San Benito, previsto per questa sera, dove l'amministrazione comunale installerà 3 schermi giganti senza sonoro per trasmettere la partita di calcio tra Spagna e Belgio del Mondiale, una scelta fortemente criticata dalle associazioni storiche locali. Sul fronte della cronaca stradale, un grave incidente si è verificato questa mattina sulla strada di Tenerife 1, dove un giovane di 28 anni è rimasto intrappolato all'interno del proprio veicolo dopo essersi schiantato violentemente contro un albero, richiedendo l'intervento urgente dei vigili del fuoco e dei soccorritori sanitari. Spostandoci a Lanzarote, si registrano forti disagi alla circolazione e ben 6 feriti, fortunatamente nessuno in pericolo di vita, a causa di una violenta collisione frontale tra un autobus di linea e un'autovettura, avvenuta nel centro urbano di Arrecife. Infine, per la politica locale di Gran Canaria, il comune di Las Palmas ha presentato una proposta ufficiale per limitare drasticamente gli orari di apertura dei dehors e delle terrazze dei locali situati nella storica via Sargento Llagas, scatenando la dura reazione dei commercianti della zona. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia...

0: verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è venerdì 10 di luglio. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri. Questa è l'ora dedicata interamente all'Italia. Do il bentornato anche a Stefano oggi che sarà qui con noi. E come sempre noi vi parliamo ovviamente d'Italia, perché siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, e tra poco si parte dal cinema, perché l'Italia al cinema è molto presente, sia in produzioni italiane che straniere. Parleremo del talento di Mr. Ripley, poi la storia del gelato, che è perfetta per questa calda estate italiana, e l'agenda, i compleanni e tanto altro. Ah, c'è anche il proverbio del giorno, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: ...1993...

0: Insieme, ben ritrovati cari amici, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, ci siamo già salutati, ma salutiamo il nostro Stefano che torna. Ciao Ste, bentornato, buon venerdì.
1: Ciao Fra, buon venerdì a te.
0: Sentiamo un po' il profumo del weekend, del fine settimana. E proprio per questo cominciamo subito con le date, quelle più importanti che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 10 di luglio nella storia d'Italia.
1: 10 luglio 1902, l'accordo di neutralità con la Francia. Il 10 luglio l'Italia firma segretamente un accordo bilaterale con la Francia. I due paesi si impegnano alla reciproca neutralità in caso di aggressione da parte di terzi. 10 luglio 1976, l'omicidio del magistrato Vittorio Corsio. Il 10 luglio a Roma il sostituto procuratore Vittorio Corsio viene assassinato in un agguato sotto casa da un comando del gruppo terroristico di estrema destra Ordine Nuovo. E 10 luglio 1992, il prelievo forzoso dei conti correnti, appunto perché nella notte tra il 9 e il 10 luglio, per evitare il collasso finanziario dello Stato e difendere la lira sotto attacco, lo Stato applica un prelievo forzoso e retroattivo del 6 per 1000.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del cancro? Lo so perché tra poco sarà anche il mio compleanno.
1: Brava, io su questo faccio un po' di fatica. Però abbiamo Giorgio De Chirico, 10 luglio 1888, pittore e scrittore, principale esponente della corrente della pittura metafisica, e Martina Colombari, 10 luglio 1975, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella eletta Miss Italia nel 1991.
0: Meravigliosa lei. Tra l'altro sposata con Billy Costa Curta, poi hanno avuto un figlio e hanno fatto anche dei reality insieme. Passiamo invece adesso agli onomastici, perché ci sono anche dei santi da ricordare oggi.
1: Il 10 luglio la Chiesa Cattolica ricorda le sante Rufina e Seconda.
0: Passiamo invece adesso al proverbio ultimo ma non meno importante.
1: Il mio preferito: se non arde luglio agosto, dentro il tino agro è il mosto. Questo antico proverbio contadino ci ricorda che il caldo intenso, il sole battente di questi due mesi estivi, per quanto faticosi da sopportare, sono fondamentali per far maturare l'uva a dovere.
0: E se sono propedeutici, noi che possiamo fare?

0: arriviamo quasi al weekend, ci siamo più o meno, lo sentiamo, sentiamo il profumo del fine settimana di questo venerdì 10 di luglio insieme cari amici. Saluto ancora il nostro Stefano, ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto oggi due messaggi girl power, diciamo così, due donne, Paola e...
1: No, ti sbagli, un uomo e una donna.
0: Un uomo e una donna.
1: E Anna.
0: Paolo e Anna. Niente, volevo fare il girl power e vabbè, sarà per i prossimi messaggi.
1: Per i prossimi messaggi. Allora, Paolo ci scrive: mamma mia, ragazzi, che brividi sentire la data del 10 luglio 1943. Mio nonno era un ragazzino allicata quando sono sbarcati gli americani e mi raccontava sempre di quella mattina in cui il mare si riempì di navi a perdita d'occhio. Sentire la storia della Sicilia raccontata alla radio mentre vado al lavoro mi ha fatto emozionare. Siete grandiosi.
0: Mio papà ha vissuto, praticamente è nato a Gela, poi ha vissuto tutta la sua adolescenza fino ai 18 anni a Licata, quindi salutiamo tutti gli amici siciliani all'ascolto.
1: E poi Anna ci scrive: ragazzi, ma in che senso Martina Colombari compie gli anni oggi? L'avete vista? Il tempo per lei si è letteralmente fermato al 1981 quando ha vinto Miss Italia. Io sono del tuo stesso anno, ma se mi guardo allo specchio stamattina sembro più anziana di tanto.
0: Ma no, ma non dire così. Allora, Martina Colombari, che nel suo caso lo possiamo dire, fa la bellezza di 51 anni, quindi tanti auguri a lei e tanti tanti auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno come lei il compleanno oggi. Auguri!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: brussa.
1: E quando è venerdì, cari amici, arriva il momento di tornare al cinema. Forse più una tradizione invernale, però anche d'estate magari, subito dopo essere tornati dal mare, forse andare a vedere un bel film al cinema con l'aria condizionata, coprendosi per bene, non fa male però. E col nostro Stefano, ciao Ste,
2: ciao Fra,
1: parliamo di cinema ovviamente e andiamo sul grande ma anche sul piccolo schermo per parlare di un film che sarà noto a tante persone per avere il titolo del talento di Mr. Ripley.
2: Sì, dicevi tu prima, è sempre bello guardare un film, però ora torniamo un po' indietro perché un film è del 1999 che secondo me ha catturato una delle versioni più belle, magnetiche, sensuali e a volte anche pericolose della nostra penisola. Appunto, stiamo parlando del film Il talento di Mr. Ripley e lo dicevamo l'altra volta, molto spesso gli americani quando devono raccontare nei loro film l'Italia lo fanno cadendo a volte in dei cliché come
1: sì,
2: può essere
1: parecchi.
2: Mandolino, spaghetti, queste cose qui.
1: Pizza, mafia.
2: Ecco, e lui però Minghella lo fa attraverso una cosa diversa, perché fotografa l'Italia degli anni 50 come un paradiso terrestre fatto di luci accecanti, piazze barocche, gite in Vespa a Positano e jazz club fumosi a Napoli. Quindi è un'Italia vissuta da chi ha i soldi per godersela, una terra dove tutto sembra possibile e dove l'estetica va dai caffè a Piazza Navona fino alle spiagge di Ischia. Ma c'è un contrasto pazzesco, perché sotto quel sole meraviglioso e quel mare blu che ci racconta si consuma una storia torbida di bugie, ossessioni e omicidi. Quindi è come se il regista ci volesse dire: la bellezza dell'Italia è così intensa che può farti a volte anche perdere la testa.
1: È un giallo barra thriller, immagino.
2: Sì, è un thriller che ti amalia, ti trasforma, a volte fino a farti desiderare di diventare qualcun altro, e questo appunto viene raccontato nel film Il talento di Mr. Ripley,
1: che nonostante essendo una produzione statunitense, trizza l'occhio alla nostra Italia. Radio Calibre.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. È condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa per violenza sessuale ai danni di una hostess. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi, nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Un sospettato sarebbe già in caserma. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Sono ancora 19 i dispersi da localizzare. In un'auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici. Un migliaio le persone evacuate nella zona. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo. Donald Trump nel mirino dell'Iran. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire il presidente americano, che commenta: sono il primo della lista. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Washington e Teheran sembra aver ripreso. Tennis, scatta il giorno delle semifinali a Wimbledon. Sul centrale Jannik Sinner affronta Novak Djokovic per un posto in finale. È il 12° confronto tra i due. Ad aprire il programma la prima semifinale tra Zverev e Ferri. Nel calcio ai mondiali stasera si giocano i quarti tra Spagna e Belgio. Chi vince affronta la Francia in semifinale, che ieri ha battuto il Marocco. È tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, vi aspetta una giornata in cui il coraggio può trasformare situazioni di stasi in opportunità. Sul fronte amoroso la pazienza sarà la vostra alleata, mentre nel lavoro sarete capaci di imporvi con decisione e sicurezza. Toro, in amore potete contare su momenti di armonia e fiducia. Al lavoro il consiglio è quello di mettere a frutto vecchie conoscenze per consolidare le vostre posizioni attuali. Gemelli, sarete animati da una vivace comunicazione che vi permetterà di trovare nuove strade per risolvere situazioni annose. In amore il dialogo si rivela cruciale, mentre nel lavoro vi attende una giornata fertile per i contatti sociali. Cancro, la vostra innata capacità di cogliere le sfumature emotive vi guiderà in questa giornata. In amore il momento è propizio per ascoltare il cuore e dare spazio ai sentimenti. Nel lavoro un'intuizione potrebbe aprirvi nuove prospettive. Leone, giornata in cui sarete chiamati a dimostrarvi dei leader, sia professionalmente che nei legami personali. In amore la vostra passionalità farà la differenza e vi permetterà di avvicinarvi ancora un po' di più alla persona che vi piace. Vergine, mentre la giornata si presenta ricca di impegni, la vostra abilità organizzativa vi permetterà di affrontarli con successo. In amore è il momento adatto per approfondire i legami già esistenti. Bilancia, cercate di equilibrare le vostre decisioni tra mente e cuore. In amore una situazione rimasta in sospeso troverà il giusto epilogo. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà la chiave per superare eventuali attriti. Scorpione, in amore la scoperta di nuove passioni riaccende la fiamma. Nel lavoro mostrate la vostra resilienza di fronte ai cambiamenti, trasformando le sfide in possibilità di crescita. Sagittario, lasciatevi ispirare dalla vostra naturale inclinazione all'avventura. In amore un pizzico di mistero ravviverà il rapporto con il partner. Nel lavoro fissate obiettivi ambiziosi che risveglieranno il vostro entusiasmo. Capricorno, oggi la vostra capacità di restare concentrati porterà frutto, specialmente nelle questioni professionali. In amore piccoli gesti romantici fanno la differenza, portando nuova linfa ai rapporti affettivi. Acquario, giornata brillante per creatività e capacità di vedere le cose da una prospettiva unica. In amore, un gesto inaspettato farà breccia nel cuore di chi amate. Il lavoro vi vedrà esplorare nuovi orizzonti. Pesci, immergetevi nei vostri sogni e lasciate che l'intuizione vi guidi verso soluzioni inaspettate. In amore, l'attesa di una sorpresa gioiosa darà nuova luce ai vostri desideri, mentre nel lavoro la giornata richiede diplomazia e pazienza. Oggi vi saluto con le parole di François Truffaut. Come si scopre di essere innamorati? Si è innamorati quando si comincia ad agire contro il proprio interesse. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ...1981.

0: sapete come trovarci? E beh, sapete anche dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Io Francesca Romana, Stefano, ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: E oggi abbiamo scelto i messaggi, parlando di film, ma in particolar modo parlando del talento di Mr. Ripley. Abbiamo scelto i messaggi di Luca e
1: Valeria.
0: E Valeria, che salutiamo. Ciao Luca.
1: E ciao Valeria. Luca ci scrive: ciao ragazzi, che bomba di film Mr. Ripley. Però se parliamo di registi americani innamorati dell'Italia, per me nessuno batte Woody Allen con To Rome with Love. Dice: è vero, è pieno di cliché, ci sono i vigili urbani che cantano l'opera, l'italiano medio fissato con i reality, ma la luce
0: che comunque alcune cose non sono sbagliate, però insomma, bisognerebbe prenderle con le pinze, perché poi sappiamo che gli americani le cose un po' le montano,
1: le vanno ad esagerare. Infatti lui dice: la luce che ha dato a Roma in quel film però ti fa venire voglia di mollare il lavoro e fare il turista a vita nella tua stessa città.
0: Che comunque posso dire
1: niente male,
0: cioè niente da dire contro.
1: E Valeria invece dice: se vogliamo parlare di un film che descrive l'Italia vera, qui andiamo su un film italiano, proprio quella profonda, io dico Benvenuti al Sud, il film con Claudio Bisio. Fa morire da ridere, ma dietro i cliché sui milanesi e napoletani c'è una fotografia pazzesca di come siamo fatti, diffidenti all'inizio ma con un cuore gigantesco che alla fine abbatte qualsiasi barriera pregiudizio.
0: Non solo, piccola parentesi, 25 di dicembre arriva il nuovo capitolo della saga Benvenuti al Sud. Se prima era al Sud, poi al Nord, adesso chissà dove saranno benvenuti.

0: E questo è il suono del venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando parliamo di uno dei protagonisti dell'estate italiana. All'estero qualcuno dice che siano più bravi a farlo, però secondo me vale anche in questo caso la frase Italians do it better, ovvero noi italiani, beh, lo facciamo meglio. Do il bentornato al nostro Stefano. Ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo del gelato all'italiana.
1: Sì, è vero, ci prendiamo i meriti, però ormai il gelato è diventato uno dei dessert più diffusi e conosciuti al mondo, grazie appunto alla sua bontà e alla sua genuinità. È vero che in questo mese di luglio il protagonista del cibo per il nostro talk è il gelato, anche perché è un cibo fresco.
0: Anche se io vorrei fare una piccola parentesi, per me il gelato si mangia d'inverno. Io, pensate che l'ho mangiato uno degli ultimi gelati del 2025, esattamente alle 20:30 del 31 dicembre 2025. Per me non ha stagione il gelato, però.
1: Ma infatti questo ti volevo chiedere, lo sai che spesso, parlando anche con altre persone, molti mangiano il gelato l'inverno, ma alcuni lo preferiscono proprio nei mesi un po' più freddi.
0: Adesso preferirlo mi sembra un po' troppo, nel senso che comunque fa freddo, magari ci sono 2 gradi fuori, e un gelato che comunque è freddo per antonomasia può essere complicato da mangiare, però d'estate da quel qualcosa in più.
1: Anzi, addirittura molti, io mi metto in mezzo a queste persone qua, preferiscono l'estate evitare di pranzare o magari di cenare e sostituiscono il pasto proprio con il gelato.
0: Alzo la mano, io faccio parte di questo gruppo di persone.
1: Noi facciamo parte di questo gruppo, ma uno dei primi documenti storici in cui si parla di gelato ci giunge da un poeta greco vissuto nel 500 a.C. ad Atene. I greci amavano preparare le loro bevande rinfrescanti con poco limone, miele e molto succo di melograno, aggiungendo in passato la neve, che poi magari era davvero neve, che poi è diventato, diciamo, no, per i nostri giorni il ghiaccio.
0: Il ghiaccio, da cui poi nasce anche il gelato, così come lo conosciamo oggi. Possiamo dire una cosa? Con questo caldo servirebbe a tutte le ore, secondo me, proprio un bel gelato.

0: anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ringrazio Stefano che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani, nel venerdì, quindi nel weekend, di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon proseguimento e a domani. Ciao!
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Game.

0: ogni volta che vedo il video di questo pezzo di Bruce Springsteen penso sempre alla nostra Barbara Massaro che sale su un palco di un concerto di Vasco Rossi a ballare anche lui insieme a Vasco. Non so quanto Vasco adesso possa ancora ballare, però ce l'ha ancora secondo te le energie per ballare sul palco? Tu che lo conosci. Ma
1: secondo me c'ha più energia di me e te messi insieme.
0: Ah,
1: guarda,
0: beh, è probabile.
1: Cioè...
0: Oh, guarda, c'ho la stessa maglietta del colore del microfono.
1: Esatto, guarda che carino.

0: per l'ultimo giorno, insomma, ti stai godendo l'isola bonita, ma,
1: devo essere sincera che sto facendo incetta di verde, perché è esattamente quello che a me manca, quindi anche stamattina alle 7:30 del mattino stavo passeggiando per i boschi di Lauri Silva. Sì, lo so, sono io, sì, lo so, non sono stata posseduta, sì, lo so, non è un'invasione degli alieni, e succede, a volte succede, anche la massa, anche le Massaro cambiano.
0: Esatto, esatto, esatto. Comunque veramente io ti invidio un po', perché è rimasta, mi è rimasta nel cuore l'Isola Bonita, devo dire, quindi ci tornerò presto, spero, a vedere tante belle cose che anche tu stai godendo in questi giorni. Questa è Radio Kalima, questa è Kalima de Magnana, e naturalmente oggi venerdì il piatto ricco, perché parleremo di mondiali con il nostro Valerio Capasso. Abbiamo già, sono già arrivati, sono dall'altra parte che stanno facendo barattolo.

0: ormai sembra diventata una gara tra Ultimo e Vasco Rossi, perché anche Ultimo sai che ha fatto la prevendita dei suoi concerti per il prossimo anno, ovviamente anche lui ha distribuito in più date, se non erro, proprio a Roma, e insomma ha già fatto 300.000 boom, così sì, proprio in 12 minuti.
1: No, ma bellissimo, bellissimo. No, ma ti dico, a me Ultimo continua a piacere, convincere sempre di più, largo e giovani, come dice Vasco, i record sono fatti per essere battuti. Tra l'altro oggi è la giornata dell'apertura ufficiale delle prevendite di Vasco per i comuni mortali. Ciao, io ce l'ho già.
0: Ok, va bene. Senti, basta, non monopolizziamo tutto con Vasco, no, no, con Ultimo, perché non se ne può più. Lo sappiamo che ti piace Vasco Rossi. A parte stesso. Dai, forza, partiamo invece con le news.
1: Sì, partiamo con la news, non news, ma dovevo partire con questa perché, guarda, allora io capisco, io sono una giornalista da tanti anni e come tutti i giornalisti sappiamo quanto è difficile riempire le pagine dei giornali, e soprattutto d'estate quando si va a rascare il fondo. Però voglio dire, cari colleghi, siamo al 7 luglio. Ora, se io ho un articolo che leggo su un quotidiano, insomma, qua del posto, che il cui titolo è l'ola di calore in Canarias ha fatto aumentare la vendita di acqua e gelati e ha fatto sporfondare quella dei legumi. Cioè, questo è il titolo.
0: Cioè, questo, ma dove, scusa, su un giornale canario o su un giornale?
1: Sì, sì, sulla provincia. Sulla provincia.
0: Quindi neanche il Corriere dei Piccoli, la provincia.
1: L'ho detto, no, vabbè, questo la devo dare. Sappiate, signori, io volevo fare questa cosa, un lungo articolo dove è stato intervistato il responsabile dei supermercati. Hanno fatto un'analisi, uno studio dove pensate che quando fa caldo non si mangia la zuppa di lenticchie.
0: Ma si beve più acqua. È una cosa,
1: esatto,
0: è una notizia.
1: Si prende il gelato. È una notiziona
0: questa, da prima pagina di tutti i giornali.
1: Assolutamente, potevamo non farla come notizia.
0: Assolutamente, mi sembrava più che giusto. Anzi, oggi ci sarà un problema di crisi, perché come ben sai AEMET ha tolto tutti i vari alert, le temperature

0: temperature stanno tornando abbastanza normali e quindi saliranno le lenticchie e scenderà l'acqua e il gelato, incredibile ma vero.
1: Radio Calima.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Casa Oliva d'Arghineghin.

0: questa canzone rischiamo di essere boicottati in Italia. Allora, partendo Rebecca con Esta Amor Non Se Tocca, un vero e proprio inno anche questo alla libertà, a tutto quello che poi si è festeggiato anche qui in Spagna, in particolare in Canarias, nelle settimane passate, con i giorni dell'orgoglio, le 11:25 su Radio Calima. Ho capito, Rebecca, adesso basta, facci parlare.
1: Ferocissima.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Mi ricorda qualcuna?
0: Non lo so, anche io. Scusa, allora io continuo a avere problemi con, vedi, mi sono dovuto prendere l'acquetta con la tazza di Calima, che c'hai anche tu adesso.
1: Che ho anche io, già inaugurato. Il primo giorno, lunedì, perché Roby,
0: però,
1: ringrazio ufficialmente Radio Calima che mi ha portato la tazza.
0: Sì, che era portato la tazza. No, la cosa che invece vorrei far notare, qua non so se si vede, un pezzo di crostata, cioè i nostri ascoltatori ci stanno un po' viziando, io quindi se le prossime volte che verrò a trovarti a Forteventura mi vedi ingrassato, sappi che qui è un continuo, cioè qui continuano a portare dolci, cose da mangiare, qualsiasi cosa. Vabbè,
1: niente, inutile,
0: siamo
1: Roby. È imminente che mi devo trasferire lì, devo venire nella sede centrale.
0: Così magni anche tu, dilla tutta, dilla tutta.
1: Che sono deperita, si vede.
0: Ce l'hai una notiziola veloce?
1: Certo, ce l'ho una notiziola veloce ed è un appello a cui ci uniamo volentieri, perché arriva dall'associazione dei donatori di sangue, che sottolineano come purtroppo in estate, con la storia che la gente va in vacanza, che la gente va in playa, che la gente va al mare, insomma non ci si pensa più che c'è gente che sta aspettando il sangue per, insomma, magari operazioni chirurgiche eccetera. Calano del 30% le donazioni di sangue durante il periodo estivo. Sta facendo una campagna molto, molto efficace i vari cabildos, insomma, delle Canarie, attraverso anche l'università, per promuovere e ricordare che il sangue si dona tutto l'anno, insomma un po' come non dimentichiamoci di fare del bene. Quindi è importante, perché soprattutto d'estate ci sono molte operazioni chirurgiche che rischiano di essere ritardate, insomma spostate per mancanza di sangue. Quindi se state facendo le valigie per andare in vacanza, magari prima fermatevi e donate, che è sempre cosa buona e giusta, insomma, si fa.
0: Non aspettate Dracula, fate in modo che il vostro sangue serva realmente a qualche cosa, mentre io invece l'unica cosa che sto facendo adesso è pulire tutte le briciole che sto facendo da ovunque qua. No. Quindi se qualche cosa non funziona nei prossimi minuti, qualche cosa è finito dentro le varie apparecchiature.
1: Mettiamola così, non donate il sangue soltanto alle zanzare, donatele anche ai cristiani, che magari fa meglio.
0: Esatto. Adesso, prima di arrivare alle news delle 11:30, c'è da ascoltare una canzone uscita oggi che potremmo farla entrare nella categoria delle canzoni "Ma perché?".
1: Okay. Ho già letto il trittico, dell'Ave Maria.
0: Sai qual è il problema? Che è pure carina, è questo, anche se non se ne può più di questi tormentoni estivi studiati a tavolino, eccetera. Però devo dire che Fabio Rovazzi, insieme ad Arisa e con Nino D'Angelo, tutti e tre insieme, hanno tirato fuori questo pezzettino che poi alla fine si fa anche ascoltare. Poi se lo ascolteremo altre volte, ai poster, come dicevo qualcuno, ai poster, la sentenza, vedremo.

0: giustamente la costiera amalfitana non la puoi portare a Milano e devi andare all'idroscalo. Adesso non voglio dire. Vabbè,
1: no, però c'era,
0: siamo anche in ritardo, ma non potevo non commentarla questa cosa. Vabbè, è carina, estiva, tutto ma quello che vuoi. Senti, una cosa sola, dovresti indagare tu da brava giornalista che sei, ma ritorno come i pappalà. Cosa sono i pappalà? Hai qualche idea?
1: Adesso chiedo, adesso chiedi. Qua
0: chiedi, chiedi ai giovani. Ok, chiedi ai
1: giovani. No, chiedo.
0: Ok, va bene.
2: En Canarias.
3: Es la hora 11:32 minutos.
2: Solo le 11:32 minuti. Radio
4: Calima. Un saluto dalla redazione. Dopo due assoluzioni arriva una sentenza di condanna nel processo per violenza sessuale a carico dell'ex sindacalista della CISL che all'epoca dei fatti lavorava all'aeroporto di Malpensa e che abusò di una hostess. Il caso aveva suscitato un acceso dibattito per le motivazioni delle precedenti assoluzioni, in cui si sosteneva che la vittima avrebbe potuto sottrarsi agli abusi in 20-30 secondi. Un passeggero è rimasto ferito in Grecia a bordo di un aereo Ryanair dopo la rottura di un finestrino in volo. Data la quota e la velocità del velivolo, un Boeing 737, il viaggiatore è stato trattenuto da sua moglie seduta vicino per non essere risucchiato all'esterno. Il presidente della Repubblica Mattarella commemora uno dei più gravi incidenti ambientali della storia d'Italia. Il 10 luglio del 1976 una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMES a Seveso in Brianza. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Sono almeno 19 i dispersi da localizzare. In un'auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici. Un migliaio le persone evacuate nella zona. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo. MotoGP è ancora un Aprilia tra caos davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e di Gian Antonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martin e 19° Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.

0: 1994, eh sì, con Sì che non sei tu su Radio Kalima. Adesso subito si va anche in diretta a livello social, perché? Perché come ogni giorno 11.35 giù di lì c'è l'appuntamento con il nostro Valerio Capasso per parlare dei mondiali. Buongiorno Valerio, come va? Tutto bene?
1: Buongiorno, tutto bene, grazie.
0: Allora, ti do una notizia che potrebbe essere sensazionale, ma Barbara, lo so che ti stupirai di questo. Io ieri ho visto la partita Francia-Marocco. È incredibile.
2: Attenzione.
0: L'ho vista anche perché volevo evitare di fare salti sulla sedia per tutti coloro che stanno vicini di casa, che c'è una percentuale del Marocco parecchio forte, per evitare salti e spaventarmi. Purtroppo non c'è stata nessuna
2: nessuno è saltato.
0: Sono proprio saltati loro da questo punto di vista. Esatto. E posso anche dirti che, avendo, guarda, io per poco che in qualche modo conosco di calcio, posso dirti che non è che mi sia annoiato, ok, però non ho visto, cioè ho visto sempre comunque la Francia in qualche modo sempre avanti, e in particolare il Marocco sempre in difesa. È la sensazione giusta quella che ho avuto, oppure no?
1: No, vabbè, diciamo lo stile di gioco del Marocco da anni ormai, da quando c'era il Dekkerti, che poi ha rinunciato dopo la Coppa d'Africa, è sempre un'idea di gioco quasi un po' più difensivista, che tende poi ad andare all'attacco nel momento in cui si recupera la palla. Il Marocco è una di quelle nazionali che gioca bene quando la palla ce l'hanno gli altri, perché pressa bene, e quando poi ottiene il controllo della palla diventa infermabile sui contropiedi. Il problema è che ieri la Francia non ha lasciato la palla mezza volta.
0: Certo.
1: Quella è stata l'unica.
0: E poi chi ha sbagliato il rigore è quello che poi ha segnato anche due gol. Ha fatto tutto lui praticamente, no?
1: No, ha segnato Dembélé il secondo.
0: Sì? Ah, scusa, io poi mi sono perso. È probabile che nell'ultima parte mi sia leggermente addormentato. Ma questo
2: l'anno prossimo te lo trovi con l'abbonamento allo stadio. Ormai si è appassionato anche lui al calcio, anche Roby. L'anno prossimo verrà a vedere la partita con te.
0: Va bene. Qualche partita anche qui locale, così vediamo un po' di ambientazione canaria. Che mi hanno detto poi che in particolare a Las Palmas andare allo stadio, lo dice Pieraldo, che qualche volta ci è andato, insomma, è anche una cosa molto molto molto divertente.
1: No, ma anche perché quest'anno ci sarà derby in seconda divisione, quindi
0: pesante.
1: Tenerife e la Spalmas Tenerife.
0: Bene, il Marocco è fuori, la Francia è quindi arrivata in semifinale, se non erro, no? Siamo ancora,
1: sì, esatto.
0: No? Sì, esatto. E quindi a questo punto, quali sono le prossime partite che potremmo veramente impegnarci a vedere, perché saranno quelle che veramente incominceranno a dettare legge sulle sorti di questo torneo?
2: Oggi c'è la partita.
0: Stasera?
1: Sì, stasera abbiamo Spagna-Belgio.
0: Esatto, infatti sono tutti pronti.
1: La vincitrice di Spagna-Belgio affronterà la Francia in semifinale. Quindi per la Spagna finisce oggi il percorso, o sfiderà la Francia, quindi dovrà prepararsi per quello che per me è l'avversario più duro del torneo.
0: Ho capito. Senti, come la vedi la partita di stasera? Senza fare prognostici, però insomma un tuo parere su come in questo momento le due squadre possono presentarsi da questo punto di vista, e quindi quale secondo te potrebbe essere favorita?
1: Ma secondo me, anche se il Belgio comunque è ai quarti, quindi non è da sottovalutare, per me la Spagna ce l'ha abbastanza fattibile, cioè se gioca da Spagna ce l'ha fattibile.
0: Se gioca da Spagna è fattibile, mi piace come...
2: Io sto toccando legno nel frattempo per tutti gli spagnoli, a nome di tutta la Spagna, che qua non si tocca ferro, si tocca legno,
0: sì.
2: Io tocco legno per tutti quanti, insomma.
0: Questo è un problema. Per me lo sai che è un problema questo, che qui in Spagna si tocca legno e non si tocca ferro, tu lo sai perché?
2: Perché no?
0: Come si chiama Angelo? Dico io ferro.
2: Ecco,
0: quindi, ok, va bene. D'accordo, ok, va bene. Allora, quindi Spagna per quanto riguarda questa serata, quindi ormai le partite sono sempre di meno, perché quando si arriva alla parte finale del torneo.
1: Con la partita, cioè togliendo la partita di ieri, adesso mancheranno sei partite praticamente, perché ci sono i tre quarti di finale che mancano, quindi Spagna-Belgio di stasera, domani si giocherà Inghilterra-Norvegia e domani notte si giocherà Argentina-Svizzera, poi inizieranno le semifinali e poi una volta finite le semifinali ci sarà finale terzo e quarto posto, quindi dove si affronteranno le due sconfitte in semifinale per la medaglia di bronzo.
0: Certo.
1: E poi la finalissima il giorno dopo, il 19 luglio con...
0: Dove con speriamo, almeno per quanto ci riguarda, speriamo che la Spagna sia in quella partita. Ok, poi se tu ora... ovviamente dicevi, scusa Barbara.
2: Scusate, a che ora gioca domani l'Inghilterra, che me lo son perso?
1: Allora non ricordo bene l'orario, ma se non sbaglio 8-9 su per giù è quello l'orario, perché okay, sono tutti i quarti di finale sono in quella fascia d'orario, tranne Argentina Svizzera che sarà alle 2 di notte,
0: quindi essendo il fuso orario loro, quindi sarà un orario, diciamo, ora di pranzo pomeridiano per quanto riguarda la dove
1: no,
0: giocano.
1: Sarà a Kansas City la partita e tutte le partite che sono giocate finora a Kansas City erano in orari improponibili, quindi certo, penso sia una
0: questione anche di giocano tipo al mattino.
1: No, io penso giochino, a questo punto penso giochino il pomeriggio, perché visto che a noi ci arriva di notte, quindi
0: certo,
1: non lo so, vabbè, diciamo che una finale dei mondiali eventualmente alle okay 4 del pomeriggio statunitensi sarebbe proprio, guarda,
0: no, speriamo di no, insomma, perché anche se poi una finale si guarda uguale, però insomma alle 4 del mattino, certo, devo dire che ci farei un pensierino poi, da questo punto di vista.
1: Immaginate in finale, ci vada la Spagna e si gioca magari, vabbè, la finale si dovrebbe giocare alle 8, alle 9 super più, però immaginate una finale dei mondiali alle 4 di mattina, ci va la Spagna, si ferma un paese, cioè
0: certo, il giorno dopo è tutto fermo.
2: Ma anche se la fanno alle 4 del pomeriggio si ferma un paese, cioè sì, comunque.
1: Sì. Ah, no, certo.
0: Allora Valerio, grazie intanto per ovviamente l'appuntamento di questa mattina. Ricordiamo nel pomeriggio la versione in spagnolo con il nostro Michelangelo in Calima de Canarias alle 16:35 e noi come sempre ci ritroviamo domani per commentare altre questioni legate ovviamente al Mondiale 2026 e domani si parlerà ovviamente di quello che è successo questa sera con Spagna. Ciao Valerio, fai il bravo.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Calima, Radio Calima.

0: Ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: 928 5604 18.
1: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: At the Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
1: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto,

0: Sai come mai le canzoni che tirano fuori gli angeli in qualche modo vanno sempre bene? Ricordiamo Angel di Robbie Williams, su cui si basano tutti il 90% dei suoi introiti mensili, anche di Sea Eyes Guy, quello che volete, e anche poi Francesco Rego, Angelo, con questo pezzo che in qualche modo piace ancora tanto, perché insomma non ha fatto tante canzoni, ma lui viene sempre ricordato per questo principalmente.
1: E comunque tu sei di parte, lasciamo.
0: No, lascia perdere quello, non è una questione di parte, io sono obiettivo in questo caso, sì. Va bene. Allora, andiamo invece avanti con le nostre notizie, dove abbiamo parlato di calcio, anche perché tra poco abbiamo il ciclone Luca e Selvaggio.
1: Stanno sbraitando
0: dietro. Allora,
1: la prima sensazione quando ho letto questo titolo, la mia prima, diciamo, idea è stata: un signor, rincoglioniamo anche i vecchietti. In realtà la notizia è molto carina, perché da cosa nasce? Praticamente dal fatto che stanno facendo questo nuovo festival che si chiama Gran Canaria Experience, mm-hmm. che sostanzialmente punta a integrare le giovani generazioni con quella dei maiores attraverso l'utilizzo dei videogiochi. Cioè, come se non ci bastassero i ragazzini annichiliti davanti ai videogiochi, ci mettiamo anche i nonnini. In realtà no, è una cosa carina, perché di fatto in qualche modo punta a svegliare, no? Perché sappiamo che comunque i videogiochi siano tanti contro, però è anche vero che attivano tante cose, soprattutto quelli quelli che servono a costruire cose, che ne so, penso a Minecraft, penso a giochi di sopravvivenza, insomma, non gli spara spara ammazza ammazza, no? Ed è un modo in qualche modo sia per battere un po' la solitudine, che sappiamo che è uno dei grandi problemi della terza età, sia poi a legare con i ragazzini, ecco, quindi ragazzini, insomma, a creare una interconnessione generazionale, e anche i ragazzi a insegnare, perché spesso questi giovani qua, che praticamente senza guardare un video su YouTube non sanno neanche come slacciarsi le scarpe, in questo modo devono confrontarsi con degli altri esseri umani e spiegare a parole loro come funzionano le cose. Quindi diciamo che è una sorta di interscambio culturale tra grandi e piccoli. Questo spazio, questo festival, punta a diventare uno spazio di convivenza, dove appunto diverse generazioni condividono esperienza appunto attraverso il gioco. Pensate che addirittura si aspettano 175.000 persone che potrebbero arrivare a visitare, insomma, questo festival. Insomma, credo che alla fine numerosi studi hanno in qualche modo creato un legame tra il gioco e benefici fisici, cognitivi e emozionali anche nella terza età.
0: Bene, quindi, insomma, io terza età a parte, anche se in realtà io faccio finta, ma ci sono, ok, vorrei dire che l'ultima volta che ho giocato a un videogioco è stato quello del rinnovo della patente, non sai, quel giochino che si fa qua, no? L'ultimo videogioco che ho fatto, però mi è andata bene, sono riuscito a guidare due auto contemporaneamente senza problemi. Conosco qualcuno che non ce l'ha fatta. Tu conosci bene questi test, vero?
1: Assolutamente, assolutamente. Sono cintura nera di test.

0: Buongiorno da Marcello Salis. La prima notizia ci porta a una svolta meteorologica nell'arcipelago, poiché il governo delle Canarie ha abbassato a livello di preallerta l'allarme per l'ondata di calore che ha colpito duramente Gran Canaria, Fuerteventura, La Gomera e Tenerife, aprendo la strada a un fine settimana caratterizzato da un generale calo termico e persino da deboli piogge. Spostandoci a Tenerife, grande attesa e accese polemiche a San Cristóbal de la Laguna per la celebrazione del tradizionale Ballo dei Maghi di San Benito, previsto per questa sera, dove l'amministrazione comunale installerà 3 schermi giganti senza sonoro per trasmettere la partita di calcio tra Spagna e Belgio del Mondiale, una scelta fortemente criticata dalle associazioni storiche locali. Sul fronte della cronaca stradale, un grave incidente si è verificato questa mattina sulla strada di Tenerife 1, dove un giovane di 28 anni è rimasto intrappolato all'interno del proprio veicolo dopo essersi schiantato violentemente contro un albero, richiedendo l'intervento urgente dei vigili del fuoco e dei soccorritori sanitari. Spostandoci a Lanzarote, si registrano forti disagi alla circolazione e ben 6 feriti, fortunatamente nessuno in pericolo di vita, a causa di una violenta collisione frontale tra un autobus di linea e un'autovettura, avvenuta nel centro urbano di Arrecife. Infine, per la politica locale di Gran Canaria, il Comune di Las Palmas ha presentato una proposta ufficiale per limitare drasticamente gli orari di apertura dei dehors e delle terrazze dei locali situati nella storica via Sargento Llagas, scatenando la dura reazione dei commercianti della zona. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1998!

0: the One. Parlavamo proprio prima, Barbara, vero, con di Robbie Williams e di Angel. Visto, è saltato fuori il suo altro grande successo su cui lui guadagna praticamente tutta la sua SGAE, esatto, e cioè She's the One. Andiamo in diretta anche su Facebook, perché siamo venerdì. Il venerdì, come dico sempre, oltre al pesce abbiamo anche l'appuntamento con gli amici di Toda Canarias, che sono già arrivati. Buongiorno Selvaggia.
1: Buongiorno. Quella del pesce mi è piaciuta, giovedì gnocchi,
0: esatto, è una cosa tipicamente italiana, si dice, quindi la riportiamo anche qui a Canaria. Buongiorno anche a Luca.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao Barbie, finalmente l'abbiamo conosciuta.
3: Vi ho abbracciato fisicamente.
0: È incredibile, ma è vero, dovete sapere che

0: chiusura ci serve per introdurre un po', sì, una cosa che abbiamo in qualche modo vissuto in questi 2 giorni e mezzo che siamo stati appunto nell'isola Macurera, che ci fa capire come le isole veramente siano ognuna diversa dalle altre, e ognuna abbia la sua vita, la sua anima, no? Il suo cuore che pulsa. E abbiamo visto tante differenze in particolare che possono essere evidenti, no? Tra l'isola di Fuerteventura, per esempio, e Gran Canaria o Tenerife.
1: Sì, intanto volevo dire che quando ci siamo fermati a mangiare, che mi hanno anche fregato il ciupito, oltretutto, prima di partire.
0: Sì, vabbè, conosco il responsabile, sì.
1: Ok, perfetto. E, intanto già solo questa differenza, cioè ci siamo fermati, eravamo sul mare a mangiare, ragazzi, certo. Abbiamo speso veramente...
0: Ma non è un mare come può essere, non so, il lungomare di Maspalomas o di Tenerife, dove c'è comunque calca. Eravamo proprio in un posto quasi disabitato, c'erano soltanto un po' di bagnanti, un posto fantastico, c'era soltanto veramente il mare e la natura.
1: E c'era praticamente, non è una spiaggetta, però un piccolo spazio dove c'erano anche delle persone a prendere il sole. E in questo Chiringuito, fosse stato Tenerife o Gran Canaria, cioè, ci avrebbero ammazzato a livello economico. Invece abbiamo mangiato bene, abbiamo speso poco per quello che abbiamo mangiato, e in più non esiste una cosa del genere a Gran Canaria e Tenerife, cioè nel senso ci sono i cinghiali sulla spiaggia, però non così.
0: Beh, insomma, sappiamo quanto Fuerteventura sia proprio famosa per le sue splendide spiagge, un territorio molto più selvaggio da questo punto di selvaggio.
1: Dovrebbe essere l'isola per me, ma invece non la amo, vedi io.
0: No, perché lei anche in quella spiaggia voleva un centro commerciale, probabilmente.
1: No, centro commerciale no, però diciamo che sì, mangiare così fantastico, però cioè finito lì. Guarda, nel senso che io quando abbiamo fatto il video, che un po' mi hanno criticato, sai, quando siamo andati al Mirador, no? Mi hanno criticato e mi hanno detto hai detto non c'è niente, e in effetti non c'è niente, cioè nel senso,
0: a volte quando non c'è niente c'è tutto, cara,
1: sì,
0: selvaggia,
1: è vero,
0: questa è la differenza.
1: È vero, infatti molti l'amano per quello,
0: esatto. E quindi vorrei a questo punto sentire, scusami Barbara, l'altra voce, l'altra campana, che è quella di Luca. Vediamo un po' cosa dice lui.
2: Cosa volete sentire da me? Perché io, vedi che poi io non posso azzardarmi, perché ormai i radioascoltatori di Calima lo sanno che quando ci siamo insieme io e la mia dolce metà, fantastica, meravigliosa, se io comincio a un percorso, lei ovviamente non...
1: Ma rispondi alla domanda!
2: Esatto!
0: Rispondi alla domanda, fai finta che selvaggia non ci sia di fianco a te, difficile, ma c'è, però non c'è, ok?
2: Va bene, allora facciamo finta che ero distratto,
0: sì.
2: Rifammi la domanda.
0: Allora, eri distratto e ti stavo dicendo, selvaggia diceva tutto ciò che Fuerteventura è bello, però lei fondamentalmente non ci vivrebbe perché secondo lei, a parte la bellezza, non ci sono altre cose. Tu invece che cosa vuoi dire?
2: Beh, allora, oggettivamente non si può dire che Fuerteventura non è bella, no? Perché quando arrivi lì rimani ammaliato dalla natura, come ha creato l'isola, no? Fantastica, meravigliosa e quant'altro. Però ovviamente vivendo da 11 anni con questa signorina qui che ho di fianco,
1: guarda la scusa,
2: non potevo, no, non posso esprimere un pensiero diverso, no?
1: Non è vero, non
3: adesso,
1: dire cavolate.
3: Ti accusano di accoso di genere, adesso siamo diventati al contrario.
1: Io non lo so veramente, adesso chiedo a tutti gli ascoltatori, cioè ci siete tutti, avete sentito cosa ho detto, lo vado a denunciare.
0: Addirittura.
3: Faccio la Marta Flavi della situazione.
0: Ok, vai. Va bene, dai, prego, allora, risolvi tu il problema.
3: Io faccio parte del team selvaggia, nel senso,
2: ecco, che strano, non l'avrei mai detto.
3: No, nel senso, allora, Fuerteventura è un'isola meravigliosa, quindi è bellissima, io l'amo alla follia, eccetera. È un'isola per persone a cui piace quel genere di cose, cioè nel senso sole, mare e basta.
1: E basta.
3: Per cui,
1: e basta. ma è vero.
0: Ci siete cascati tutti proprio.
3: No, nel senso che io adesso sono alla Palma, no? E sono qui e sono andata a vedere le spiagge, sono andata il verde, la montagna, lo che sia, cioè quello che è la Palma mia. A un certo punto ho detto, senti, al mio compagno, senti, ma non andiamo al mare, tanto il mare come ce l'abbiamo noi?

0: nessuno. Certo. Quindi abbiamo fatto il giro dei paesi, dei borghi, siamo andati nei boschi, siamo andati a vedere i laurisilva, tutto. Però il mare è effettivamente roba nostra. Quindi se amate il mare, se siete gente di mare, se amate il surf, se amate il kite, se amate crogiolarvi sulla spiaggia come delle piccole lucertole indomite davanti ai raggi UVA, fatelo, Fuerteventura è perfetta per voi. Se invece siete più gente rurale, gente che dopo un po' al sole inizia a venirgli la pellonca perché si annoia, se avete voglia come Selvaggia di andarvi a comprare un paio di scarpe senza dover aspettare che il Santa la Virgen del Carmen ve la porti, allora andate da un'altra parte. È semplice, cioè Fuerteventura è quella roba lì.
1: Che poi il bello delle Canarie è proprio questo, che ogni isola ha le sue caratteristiche, quindi sappiatelo, Fuerteventura è completamente diversa da vivere rispetto a Tenerife e Gran Canaria.
2: Ma poi oltretutto, cioè, noi non facciamo vita alla spiaggia, cioè si vede, siamo bianchi cadaverici, cioè,
1: quello è un altro problema, però, anche perché lavorando è difficile andare in spiaggia.
2: Sì, però
1: sempre.
2: Neanche il sabato e la domenica ci andiamo, cioè nel senso uno dice vabbè dai non vado, non
1: certo
2: vado,
1: andiamo in giro a mangiare per le isole, ovvio.
2: Esatto, abbiamo messo su non so quanti chili.
1: C'è Luca che si sente
2: giorni.
1: Un po' messo da parte.
3: Allora vabbè, ma ci sta, dai, io poi dopo mi dicono, se inizio a parlare poi dopo mi dicono parli sempre, allora oggi
2: ok,
3: sto...
2: basta, gli chiudiamo il microfono, ci ha parlato abbastanza.
0: Selvaggia, però anche tu
3: non so io. Dai, comunque no, a parte gli scherzi, per tornare all'argomento e terminare la mia risposta, per fortuna forse riesco.
2: Colpa nostra, hai capito?
3: No, Fuerteventura è appunto, come avete detto, l'isola non per tutti, ma effettivamente chi la vive con la decisione di viverla apprezza questo, cioè apprezza il fatto che non sia per tutti, cioè e vuole quasi, tra virgolette, preservarla, un po' come vi ricordate il buon César Manrique che voleva preservare queste gioie, questi 8 gioielli delle Isole Canarie? Ecco, quelli che apprezzano e che vivono Fuerteventura nell'anima di Fuerteventura tendono a essere un po' così, vorrebbero preservarla. Quindi quando tu gli fai vedere Cofete, dove è meravigliosa, fai una foto fantastica,
2: c'è niente.
3: Però poi dici ok,
2: no, c'è il cimitero.
3: 10 minuti
2: c'è il cimitero,
1: è incredibile,
0: io l'amo.
3: vai lì 10 minuti, fai una foto e poi dici bene, ok, quindi
0: t'è
3: dove andiamo?
0: Una certa.
3: Esatto, vogliono che rimanga così e forse è giusto,
2: cioè,
3: che
2: scusami,
3: rimanga.
2: Ma poi hai Cofete, tra il cimitero, la casa Wint, cioè proprio hai detto una...
0: No, allora, Cofete, allora posso tirare una lancia a favore di Cofete. Cofete è magica per quanto riguarda le accampate, cioè io le notti più belle sotto le stelle le ho passate in quel di Cofete.
1: Io non,
0: cioè,
1: ce la vedo se Selvaggia fa fare le notti sotto le stelle,
3: no. Soprattutto no, men che meno accampata, cioè proprio Selvaggia accampata.
2: Però lui lo sa perché cioè io non amo neanche il camper.
1: Ecco,
2: cioè,
3: zero.
2: Barbara, devi
1: vi dico solo una cosa. Ovviamente io e Angelo siamo camperisti, quindi noi siamo venuti a Fuerteventura in camper, d'accordo? Allora la scena è questa: a un certo punto abbiamo deciso di prendere il caffè in camper perché abbiamo visto il caffè del ristorante che era di quelli che forse era il caso di non prendere.
3: Forse.
1: Okay? Allora andiamo a prendercelo in camper. Allora la situazione è stata questa: io, Angelo e Luca stavamo comodi, tranquilli dentro al camper sul salottino a prendere il caffè. Selvaggia non è entrata,
3: no,
1: con la scusa
3: nemmeno
1: che voleva
3: salita.
1: Non è neanche salita,
2: no, sul gradino
1: stava sul gradino fuori,
0: cercava la hall, cercava la reception.
2: Cosa sì, esatto, oltretutto mi sono anche brasata perché, cioè, nel senso, c'era un sole quel giorno lì a picco.
3: No, è perché ha chiesto Robby, ma scusa, ma una poltrona comoda?
1: Non
3: ma
1: guarda, no, guarda che comodissima quella, quindi ci sono altre cose. Lei poi è così, lei piace
2: la comodità, ma di quelle proprio, cioè nel senso, forse per me, no, quando vado in vacanza tutta la vita all'hotel, servita e riverita, perché comunque, cioè, lavoriamo talmente tanto che non ho voglia poi di fare un cacchio.
1: Hai ragione anche tu, da un certo punto di vista è una questione di scelte. Io per esempio amo la vita selvaggia da camper e quindi mi piace proprio l'idea di svegliarmi al mattino magari davanti all'oceano e fare colazione davanti all'oceano.
2: Anche in una
0: terrazza alla Spala, faccio da
3: si può fare per esempio alla terrazza dove ci siamo fermati,
1: esatto,
3: meravigliosa,
1: cioè, gliel'ho servita su un piatto d'argento,
2: oltretutto l'hai dovuta pure preparare, cioè, a me la preparano, pensa.
0: Ma io da questo punto di vista mi sento fortunata perché a noi ci piacciono tutti, cioè possiamo passare dall'accampata a Cofete a all'hotel a 5 stelle e da Dio, a seconda delle situazioni, vedi, certo. siamo camaleontici,
2: vabbè,
0: noi,
2: però
0: sto con una persona come me.
2: No, vabbè, allora, se dobbiamo fare una notte, siamo in un gruppo tutti insieme, ti dico, ma sì, dai, va bene.
0: Ti dico forse.
2: Cioè, sì. No, vabbè,
3: ma
2: ti dico va bene.
3: Perché in gruppo ti piace di più?
2: Perché siamo tutti fra amici e vabbè, siamo un po' di persone.
0: Perché sta noia con te, è un modo per dirlo.
2: Barbara, non lo di basta.
1: Adesso calmatevi, anche perché se continuiamo così andiamo direttamente anche nella trasmissione di Michelangelo di oggi pomeriggio.
2: Perché è già qua che dice allora?
0: Gli viene l'ansia quando sforiamo a Michelangelo.
2: Okay. Non solo a Michelangelo.
1: Comunque, esatto. No, io volevo solo chiudere con un piccolo argomento di chiusura, perché giustamente ne parlavamo prima con Selvaggia, che ancora c'è qualcuno in Italia, Madonna, che quando prenota o cerca di venire alle Canarie fa le domande fatidica: ma si è risolta la questione dell'antivirus ancora?
2: Sì, signore. Sì, non sto scherzando. God. Ancora gira in Italia questa situazione, cioè del fattore: ma è sicuro venire lì? Ma posso tornare indietro? No, perché con quello che si è sentito, ma tutto a posto con i topi?
0: Sono quelli lì che stanno nuotando felici con,
1: esatto,
0: il terrazzino davanti.
1: Anche perché
0: all'erico
1: hanno fatto un corso di nuoto, no? Lo sappiamo.
2: Cioè, esatto. Ma è che in Italia i media sono veramente allucinanti.
3: Allora, c'è da dire una cosa, dirò una cosa scomoda. Magari qualcuno tra i radioascoltatori non apprezzerà questa cosa che sto dicendo, però è una realtà e noi ce ne rendiamo conto quotidianamente. Con le richieste di preventivo, molti italiani di questo periodo rinunciano a venire alle Isole Canarie per una serie di motivi, ma anche per il fattore economico, perché giustamente i prezzi sono cresciuti rispetto ad anni fa, e quindi molti di quelli che ci scrivono: ah, ma io 2 anni fa sono venuto con 500 euro.
1: Poi non dimenticare, Luca, che non solo sono cresciuti i prezzi, ma si sono abbassati anche proprio il potere d'acquisto dell'italiano, certo, in certo, generale. Se addirittura inglesi e tedeschi sono in difficoltà, figurati gli italiani che hanno un potere d'acquisto,
2: sì, però,
1: ancora più basso.
2: Non solo qui,
1: cioè, sì, dappertutto,
2: ovunque,
1: non è un problema soltanto delle Canarie.
3: Sono rimaste solo le destinazioni, quelle che fanno i pacchetti tutto incluso a partire da 99 euro a persona. Non so come facciano. Io quando vedo certe offerte mi si rattrappisce.
2: State
3: tutto
2: lontani
3: perché,
2: dalle offerte troppo basse, perché esatto, c'è sempre qualcosa che non va.
1: Sì, perché vi ritrovate poi sul materassino in camera.
0: Affitto balcone,
3: uso capione. Voi lo sapete, Airbnb è nato proprio con quell'intento, Sapete la storia di Airbnb, no?
1: All'inizio no, che volevano mettere i materassini sui balconi.
3: Cioè, no, non sui balconi, ma era proprio Air, è inteso come materassino gonfiabile.
1: Ma dai,
3: BNB, certo.
1: Non lo sapevo.
3: Certo, certo, andremo ad approfondire la prossima volta questa cosa,
1: d'accordo,
3: perché è molto curiosa, molto curiosa.
1: Va bene, Luca Selvaggia, grazie.
2: Ciao belli.
1: Come
2: grazie
1: sempre
2: a voi, ciao Babi.
1: Noi ci ritroviamo venerdì prossimo, se non ci vediamo sempre a mangiocchiare da qualche parte, perché tanto noi sono diventati compagni di merenda.
2: Sì, ecco. È vero.
3: Possiamo
2: tanto
3: svelare i nostri segreti a tutti, però,
0: okay,
3: nostri, perché poi dopo si vogliono
0: nessuno.
2: Ma non ce ne
3: vogliono aggiungere.
2: Ma siamo noi quattro, ma chi vuoi che ci ascolti?
3: Ma comunque potremmo anche lasciare a casa Selvaggio.
1: Io adesso pian piano li sfumo tutti quanti. Ecco, adesso non posso.

0: Yerai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche: Bandera, Ammeloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti per godere della buona cucina in ogni momento.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
5: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
8: Fácil, Giuseppe Cafés.
7: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
8: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
7: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
8: Claro que sí. 639-530250.
7: 639-530250. 0250. Gracias.
8: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
9: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
10: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand.

0: Tirana con Cabana. Allora, vedi che noi abbiamo degli ascoltatori che sono eccezionali, Barbara, perché devi sapere che allora intanto era arrivata una risposta riguardo alla domanda che ho fatto prima, ti ricordi cosa sono i pappalà? E mi ha risposto, credo, Rita, vediamo un po' se il nome non lo sto sbagliando, no, è corretto, adesso però per vedere il nome ho perso il messaggio, eccolo qua, i pappalà sono i mangioni o i ghiottoni, ok? Vabbè, i papponi, si può dire così, pappone ha anche un altro significato, attenzione.
1: Esatto.
0: Poi sempre Rita comunque dice: buongiorno Roberto e Barbara, mi dispiace ma siamo un po' distanti, non posso portarvi niente di buono, non mangiare troppo, vedi, quindi riguardo al fatto che stavo mangiando la crostata prima. Ma la cosa più bella è un ascoltatore che ha addirittura telefonato mentre facevamo l'intervento prima, perché io ho detto gettare una lancia invece che spezzare una lancia.
1: Attenzione, grazie.
0: Grazie, perché io a volte non me ne accorgo, anche se a essere sincero io purtroppo sono fatto così, io le lance non le spezzo ma le getto così.
1: Noi non si spezzano,
0: ci facciamo male, hai capito? Se io spezzo una lancia mi faccio male, preferisco gettarla via, punto e basta. A parte gli scherzi, siete fantastici.
2: En Canarias
3: es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Calima.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Seveso fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il capo dello Stato Mattarella alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale del 10 luglio 1976, quando una nube tossica di diossina si sprigionò a seguito di un'esplosione nello stabilimento industriale. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano. Secondo il PM, Saidi è pericoloso e potrebbe colpire ancora. Conflitto Mosca-Kiev, raid di droni ucraini nel sud della Russia. Due depositi di petrolio in fiamme, uno sul Mar d'Azov. Kiev intanto denuncia, Mosca punta ad allargare l'offensiva a Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. 11 morti accertati, 8 feriti, almeno 19 dispersi, e questo è il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nel comune di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria, in Spagna. L'origine potrebbe essere nella caduta di un cavo elettrico, hanno spiegato le autorità. Italia nella morsa del caldo africano. Sono 48 giorni consecutivi con temperature sopra la media e la terza ondata di calore dell'estate non sembra voler mollare la presa. Secondo gli esperti, l'anticiclone porterà una nuova escalation termica con punte fino a 40 gradi e una fase rovente destinata a durare almeno fino al 23 luglio. È tutto, a più tardi.

0: era pigro Ivan Graziani, anni 70, bellissima, breve come canzone ma proprio di impatto, mi è sempre piaciuta. Devo anche il 45 giri di quel pezzo. Vabbè, a parte tutto, ben ritrovati, siamo nell'ultima parte della nostra trasmissione, oggi è venerdì, quindi alle 12.35 siamo pronti con l'agenda del fin de semana con la nostra Barbara Massaro. Eccola qua pronta, gli facciamo anche l'applauso.
1: Ci voleva.
0: Vai.
1: Assolutamente sì, weekend ricominci picco, siamo nella metà di luglio. Luglio è il mese della Virgen del Carmen, quindi il santo patrono della settimana è la Virgen del Carmen, che viene festeggiata praticamente ovunque. Luglio in particolare è un mese ricchissimissimissimo di tutti i santi del paradiso, perché per quanto riguarda il mare soprattutto, perché ci sono tutte le offrende che poi in qualche maniera aiutano la pesca, insomma cercano di auspicare insomma un anno fertile e prolifico per quanto riguarda la pesca. Però non partiamo dalla Virgen del Carmen, ma partiamo con Tenerife, perché oggi a Tenerife c'è in grande attesa per il super concertone di Sting, che suonerà al parking del Palmetus a Santa Cruz de Tenerife, insomma celebrando un po' tutta la sua carriera con i suoi grandi successi, quindi c'è molta attesa appunto per questo concerto super annunciato da tempo. Dopodiché la Laguna c'è un sacco di roba, sono in corso ovviamente tutte le feste patronali, in particolare a Laguna c'è la festa di San Benito Abad, che è una in assoluto delle più grandi e famose delle Canarie, quindi se siete da quelle parti andate a farvi un giro perché vale davvero la pena. E all'interno, insomma nell'ambito di questa festa, c'è anche il Festival Internazionale di Musica, sempre a Laguna, in diversi spazi della Laguna, e l'11 e il 12 luglio, quindi sia stasera sia domani sera alle 20.30 c'è il Carrosellos de los Narradores, entonces, si parla del cantacuentos, no? di coloro che raccontano storie, che sono sempre estremamente piacevoli, stare teatralizzate ovviamente per grandi e piccini. Granadilla de Abona festeggia la Romeria de los Blanquitos. Anche questo in qualche maniera va a ricalcare quelle che sono le feste de los Indianos della Palma, no? Che sono queste feste molto particolari dove si festeggiano gli indiani nel senso di coloro che ritornavano dalle Indie, quindi
0: non quelli che erano... fanno
1: no, è molto interessante questa festa perché ci
0: scusa
1: si vestiva,
0: la battutaccia,
1: in abiti coloniali, ci si è importante avere il viso completamente cosparso di borotalco, perché chi tornava dalle colonie doveva dimostrare di non aver lavorato durante il periodo coloniale, perché se non lavori vuol dire che sei diventato ricco, che lavorano gli altri, quindi questo sbiancamento faceva, era ritornato il signorotto del paese che aveva trovato fortuna nell'America, anche se magari invece si erano fatti un mazzo così nei campi. Però l'importante è sempre l'apparenza, da sempre e per sempre.
0: Assolutamente. Mi piace l'idea del talco per sbiancarsi, è vero, eh?
1: Esatto.
0: Non c'è che avevano la cipria, tutti i prodotti che ci sono ad oggi.
1: Comunque così si faceva. Ad Adeje si festeggia Los Olivos, anche qui si tratta di romerie, mentre a Puerto de la Cruz abbiamo il combo del Gran Poder de Dios e la Virgen del Carmen, quindi anche in questo caso romerie, feste patronali, eccetera eccetera. Tenerife in vivo, sempre a Santa Cruz de Tenerife, con la Festival de Musica Joven sia oggi sia domani, e mentre alla Candelaria anche qui si festeggia la Virgen del Carmen, e a San Juan della Rambla la Fiestas dell'Agua. Ascoltate, io la premessa è che in qualunque comune, di qualunque isola, a qualunque latitudine voi andiate questo fine settimana, trovate una romeria. Certo. Io non ve li posso mettere a snocciolare tutti, perché sennò arriviamo veramente a parlare fino alla trasmissione di Michelangelo. Quindi saluterei la provincia di Santa Cruz e mi sposterei in quella di Las Palmas, dove abbiamo il Carmen Festival ad Arguineguín, anche qui pellegrinaggio per la Virgen del Carmen. Giornata, allora, il giorno centrale delle feste della Virgen saranno giovedì 16 luglio, perché il giorno della Virgen del Carmen è il 16 luglio, però per due settimane almeno ce la portiamo in giro. E già con l'offerta di pellegrinaggio alla Virgen, sabato 11 luglio alle 18.30 appunto ad Arguineguín. Ci spostiamo a Telde, dove invece c'è la festa de El Goro per Nuestra Signora de Lourdes, sabato sabato 11 luglio 19, scusate, alle 19, offerta di pellegrinaggio per la Madonna di Lourdes, che magari a qualcuno può anche servire, che non si dice mai di no, la Madonna di Lourdes.
0: Un bel miracolo serve sempre.
1: Ah, poi a Santa Brigida c'è il Festival dell'Argilla, che è sempre molto molto bello, insomma, anche in questo caso ve lo consiglio davvero, perché è divertente, dove si porta l'arrivo dell'argilla, ci si sporca tutti, insomma, è una cosa davvero carina e molto molto tipica. Se avete fame e sete potete andare ad Aguimes, serata di tapas ad Arinaga. Poi aspettate, passiamo oltre, perché sennò anche qui alla Lagunetas, anche qui la festa de los Indianos, quindi la stessa identica cosa di coloro che ritornavano vincitori dalle Indie. Festa di Santiago si festeggia a Galdar, mentre si festeggia, aspettate che ne avevo visto un'altra di cui volevo parlarvi, il Sacro Cuore del Gesù al Palmital 2026, offerte pellegrinaggi in onore del Santo Patrono. Tutte queste cose le diciamo non perché ci siamo trasformati in Radio Maria all'improvviso, ma perché comunque tutte queste feste patronali sono molto interessanti da vedere anche da un punto di vista folcloristico, non soltanto da un punto di vista religioso, ecco, sono comunque festa dove il sacro e il profano si sposano benissimo.
0: E poi se magna, che questo è importante.
1: Esattamente. Non volevo dirlo,
0: aperta,
1: l'ha detto lui.
0: Chiusa, lo sai, ero pronto per dirlo.
1: Qualora abbiate fame, l'abbiamo spoilerato ieri, ma ci tengo a ricordarlo, la fiera del chorizo a Teror, con 600 metri di pane con chorizo del Teror, che è buonissimo, 475 kg di chorizo, mamma mia, ingrasso solo a pensarci, però se volete prenderne un pezzo a gratis, potete andare lì. Cioè, a proposito di maiale, c'è la terza edizione del Pig Fest a Carrisali, in realtà è soltanto un nome un po' così, ma sono dei festival di musica sostanzialmente. Abbiamo le feste della Smilagrosa a Las Palmas, con anche qui sabato offerta pellegrinaggio e compagnia cantante. Resta ancora tra di noi Sant'Antonio da Padova, che abbiamo festeggiato nelle settimane precedenti, ma che a Lagurejos ancora c'è da qualcosa da dire e verrà festeggiato.
0: Quanto si danno da fare anche Sant'Antonio da Padova, è un macello, non si riesce a liberare delle isole.
1: L'ultima alla Spalmas di Gran Canaria, nel quartiere dei pescatori di San Cristobal, si festeggia il santo patrono del quartiere. Cioè, ragazzi, rendetevi conto, non ci abbiamo soltanto i patroni locali, i patroni del cabildo, i patroni delle isole, i patroni di Spalmas, ci abbiamo anche i patroni del quartiere.
0: Okay. Sarà anche il santo di casa mia tra poco. Io.
1: Esatto. Allora, ci spostiamo a Lanzarote, anche qui la Virgen del Carmen la fa da padrone. A Valterra la fiesta del Carmen, con la fiesta della cerveza domingo. Puerto del Carmen, lo dice la parola stessa, tutto il fin de semana sarà dominato con gara di pesca sportiva domani e domenica giornata dedicata al folklore. Folklore anche a Playa Blanca, con il baile del Mero e la regate di Late Bucios, che sono le regate classiche di vela latina. E invece, per chi volesse in qualche modo fare cose un po' più giovani, può andare alla Santa, dove c'è il Color Fest, musica urban, indie, eccetera. Insomma,
0: per i giovani, come dici tu,
1: per i giovani. Bellissimo, sono così felice ogni tanto. Festa del Virgen del Carmen alla Graziosa, anche lì festeggia.
0: Incredibile.
1: No? Nella nostra isoletta anche lì ci sarà il pregone, tutta una serie di piccole, perché piccola, però ci sarà anche lì. A Teghise, altra anche lì la festa della Virgen del Carmen. Vi segnalo in particolare domenica alle 11 il concorso dei graffiti, alle 17 la carrera dei cavallos, qualcosa di un po' differente. E vi ricordo che dal 9 al 21 agosto per tutta Lanzarote c'è la cinema itinerante, quindi cinema all'aperto, che anche quello è sempre molto molto carino. Chiudiamo con Fuerteventura, che non si tira indietro per quanto riguarda la festa della Virgen del Carmen. Regata latina sabato a Coralejo, sabato mattina alle 11, e domenica seguita da verbena, sempre appunto parlo di Coralejo, nella zona del pavillon, cioè dove hanno messo il palco 6 mesi fa per fare una settimana di festa oggi, però vabbè, questa fuori polemica. E invece domenica alle 19:30 ci saranno le scuole di danza del municipio, insomma, dell'aiutamento, che si sfideranno, insomma, che si esibiranno. Ci sarà anche la mia bambina che balla. E poi vi segnalo il Forteventura Festival International Canaria Jazz e Mass, questo per quanto riguarda l'auditorium insulare di Forteventura. Anche a Forteventura la Virgen del Carmen è molto sentita, quindi c'è qualcosa anche sia a Porta del Rosario sia a Caletta de Fuste, però insomma comunque diciamo che la Virgen del Carmen è proprio la santa patrona di Coralecco, quindi sono due settimane in cui devi farti segnare la croce a Coralecco per uscire, perché da ogni ora del giorno e della notte c'è parranda, c'è movimento, ci sono palmetos e tante. E tra l'altro domani alle 19.30 proprio escono la Virgen, nel senso che ci sarà il primer passeo marittimo della Virgen, quindi la portano fuori dalla chiesa, le fanno fare un giretto in paese e poi la riportano dentro, perché poi la riescono
0: a bere qualcosa e poi,
1: esatto. Poi la, però questo diciamo via terra sul passeo marittimo, poi invece via mare, la benedizione del mare sarà il 16 con la regata marittima, con la solita.
0: Insomma, bene, abbiamo concluso, direi di sì. Piatto ricco e con tante cose legate appunto alla Vergine del Carmen. Beh, noi insomma, per quanto riguarda l'appuntamento con le notizie sul fine settimana, ci ritroveremo la prossima settimana sempre alle 12.35 del venerdì. Poi sta diventando pesante questo venerdì, tra tutte le cose che facciamo io arrivo alla fine alle 13 che devo andare a dormire un'oretta, altrimenti non ce la faccio più.
1: Mio Robby,
0: c'è la pubblicità dopo. Radio Cali.
2: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11 en Playa del Inglés.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
5: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio si adatta al tuo spazio. Ti facciamo visita, ti consigliamo e prepariamo il tuo preventivo senza impegno. Chiama il numero 928-753777 o visita toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare inteligente.
6: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
7: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
8: Ehi, Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
9: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
10: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
11: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: If I Ever Lose My Faith in You, era Sting, ieri era Las Palmas, oggi questa sera a Tenerife, insomma, in concerto, quindi in onore abbiamo ascoltato anche una sua bella canzone. Allora, Barbie, siamo al termine.
1: Infatti,
0: ultimo respiro, ultima piccola notizia, forza.
1: Sì, guarda, una notizia alla piccolina, nel senso che sappiamo che è iniziato a eruttare l'Etna, no? il 7 luglio, sappiamo che l'Etna è un vulcanone super attivo che ogni 2x3 dice la sua, specie in questo periodo. Pensate, come se non ci bastasse i fumi dei nostri vulcani, sembra che i fumi che stanno uscendo dall'Etna stiano virando verso il Nord Africa, diretti verso questa direzione, non proprio le Canarie, però
0: no,
1: di fatto,
0: però, insomma,
1: dal Nord Africa qua, voglio dire, è poco, quindi
0: sento odor di Etna, come dire, no?
1: Sento odor di bruciato, no. No? Magari arriva qualche profumo di arancini, profumo,
0: no, quello
1: di
0: no, purtroppo no, arriva l'Etna, invece un bel cannolo siciliano, so, un qualche cosa tipo un arancino, qualche cosa con i canditi, ma niente da fare, una bella pasta di mano. Vabbè, non parliamo di mangiare, basta, se no sembra che sembra che mangiamo soltanto e basta, invece non è vero, noi lavoriamo anche,
1: beviamo anche
0: cose, beviamo, cioè tu bevi, io bevo acqua, vabbè, questa è una mia tortura, non ci posso fare niente. Va bene.
1: Bene. Io mi dirigerò verso quel meraviglioso posto di La Palma che mi hai consigliato, di cui non mi ricordo il nome, ma che andrò a scoprire, questo meraviglioso pueblo nella roccia, questo piccolo Belen
0: a picco
1: sul mare.
0: Devi andarci, vedrai che sarai soddisfatta.
1: Sì, guarda, starei qui ore e ore ancora con voi, ma direi che le valigie sono chiuse, stacco la diretta e salgo in macchina.
0: Adesso io appena schiaccio il pulsantino per far partire l'ultima canzone, che è di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, nel tempo proprio del jingle lei ha già staccato, è già in macchina.
1: Esatto, dai, cioè, anche perché tra poche ore poi ho il volo di ritorno a casa.
0: Ecco, vedete,
1: quindi
0: di perderlo, ecco.
1: Aperta, vabbè, tanto c'è tutto il fine
0: parenti.
1: Settimana.
0: Sì, certo,
1: però,
0: va niente, bene, ok.
1: Però ci tocca tornare a lavorare.
0: Noi ci ritroviamo lunedì alle 11 con Barbara, che torna nella sua forte avventura dopo questa settimana palmense, che salutami tanto La Palma, perché
1: molto volentieri,
0: la isla bonita sta nel nostro cuore, ok?
1: Esattamente.
0: Buon weekend a tutti,
1: ciao,
0: buon
1: a
0: fine
1: tutti.
0: Settimana,

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente Mattarella è tornato a Seveso a 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'Icmesa, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Alla cerimonia di commemorazione il capo dello Stato ha parlato di quanto successo come di un punto di svolta. In Spagna 11 morti accertati, 8 feriti, almeno 19 dispersi nell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina verifica l'eventuale coinvolgimento di italiani. Dramma sfiorato su un volo Ryanair, dove un finestrino si è rotto rischiando di risucchiare un passeggero serbo di 61 anni. L'uomo avrebbe riportato lesioni al collo e ustioni. L'aereo ha effettuato un atterraggio d'emergenza allo scalo di partenza dopo 57 minuti di volo. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze l'uomo era stato assolto, poiché secondo i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. A Wimbledon, il giorno delle semifinali maschili, i riflettori puntati sulla super sfida tra Sinner e Djokovic, che si giocherà dopo quella tra Zverev e Ferri. Intanto Sinner è sceso in campo poco fa per un allenamento. Attualmente a Wimbledon ci sono 28 gradi ed è molto meno caldo rispetto a ieri. È tutto, a più tardi.

0: tus artistas favoritos. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1978!

0: Kalima, Radio Kalima.
1: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi all'interno del nostro magazine con tante vibrazioni positive, con tanti argomenti, tanta musica da ascoltare. Insomma, abbiamo un contenitore pieno di cose che faremo. Quando si parla di tradimenti, la domanda non è soltanto quante persone tradiscono, quindi andare a vedere i numeri dei tradimenti nelle varie nazioni, Italia o altre, ma soprattutto perché continua a succedere così tanto, così spesso in tante coppie. Radio
2: Kalima. Non ero

dobbiamo parlare di un argomento importante come primo di questo venerdì insieme, il tradimento. Secondo diverse indagini internazionali, l'Italia compare nelle classifiche dei paesi con il più alto tasso di infedeltà coniugale. Ma ridurre tutto questo numero, diciamo che è un rischio, no? Di raccontare solo una piccola parte di quello che c'è in realtà dietro. È una storia importante quella del tradimento, quella del perché una persona decide di tradire. Normalmente, raramente, una persona esce e quindi tradisce giusto così perché trova un'altra donna, un altro uomo. Delle volte, la maggior parte delle volte, ci sono anche delle difficoltà di comunicazione, delle distanze emotive, insoddisfazione affettiva, crisi personale o anche un cambiamento nel rapporto di coppia che magari era iniziato molto bene prima all'inizio e poi c'è stato un decadimento, no? C'è anche un'altra cosa molto interessante: negli ultimi anni è cambiato proprio il concetto stesso di fedeltà o infedeltà con i social network, colpa dei social network. Le chat private, le relazioni digitali, il coinvolgimento emotivo sono diventati sempre più presenti. Quello che per qualcuno poteva sembrare un semplice messaggio, oggi per qualcun altro può rappresentare una vera rottura della fiducia. Insomma, più che soffermarci su una classifica, guardiamo quella che è una fotografia di come sta cambiando la relazione nell'era digitale.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Venerdì insieme, siamo sempre più vicini a quello che sarà un nuovo weekend d'estate. Adesso siete pronti per ascoltare un po' di musica, anche per far sentire la vostra voce. Arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.
2: The

0: Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Colloqui tra Israele e Libano sono confermati a Roma il 15 e il 16 luglio. L'ho detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della riunione Amici dei Balcani a Villa Madama. Abbiamo offerto la nostra disponibilità da agli israeliani e agli americani, ha sottolineato Tajani, spiegando che Roma diventa una capitale di pace. L'Unione Europea ha effettuato pagamenti nel quadro del prestito di sostegno all'Ucraina per un valore complessivo di oltre 7 miliardi di euro. Lo afferma il commissario UE all'economia Valdis Dombrovskis al termine della riunione del Consiglio Economia e Finanza. Dombrovskis ha detto che la cifra include il primo esborso da 3,2 miliardi. Il presidente Mattarella è tornato a Seveso a 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Alla cerimonia di commemorazione, il capo dello Stato ha parlato di quanto successo come di un punto di svolta. Ha pensato di morire la 23enne sfregiata da un uomo mentre si trovava alla fermata della metro Duomo a Milano. Il racconto di quei drammatici momenti dell'aggressione è stato messo a verbale dagli inquirenti. A colpire uno straniero senza permesso di soggiorno in Italia. Musica, sono stati polverizzati in mezz'ora gli oltre 550.000 biglietti destinati ai 10 concerti che Vasco Rossi terrà dal 6 al 25 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Data l'alta richiesta, l'organizzazione fa sapere che se sarà possibile mettere in vendita ulteriori posti compatibilmente con le disponibilità dello stadio. È tutto, a più tardi.

quando si avvicina il venerdì, e siamo entrati oggi nel venerdì, ma si avvicina il sabato, la domenica, iniziamo a progettare quello che poi faremo durante il nostro weekend. C'è chi decide di uscire, di andare a ballare, chi decide invece di andare in un ristorante. Vi faccio una domanda a cui dovete rispondere in modo molto sincero, no? Quanti di voi guardano il menù del ristorante online prima ancora di decidere se effettivamente andarci o meno? Radio

0: vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant. In cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni. E dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928 5604 18.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
4: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
5: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
8: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
7: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
9: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
10: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

Prima, cari amici, vi ho fatto una domanda molto semplice: quanti di voi guardano il menù dei ristoranti online prima di decidere se andarci o meno? C'è una cosa che fino a pochi anni fa non esisteva, no? Una volta tu andavi in un ristorante e scoprivi tutto lì, i piatti, i prezzi, se c'erano anche delle sorprese, no? Oggi invece moltissime persone fanno una ricerca completa, scannerizzano tutto prima ancora di prenotare, quindi guardano il menù, guardano le foto del locale, le recensioni, le leggono tutte, ce ne sono 100, ne leggono almeno 98, le porzioni, persino dove si parcheggia l'auto, se c'è un posto tranquillo dove parcheggiare l'auto. La cosa interessante è che non stiamo cercando soltanto delle informazioni, ma stiamo cercando rassicurazione, vogliamo sapere in anticipo cosa succederà. Ed è curioso perché questa abitudine racconta molto del tempo in cui viviamo oggi, no? Abbiamo a disposizione infinite possibilità, ma allo stesso tempo vogliamo ridurre al minimo le sorprese. Però pensateci un attimo, perché sicuramente a me è capitato, ma anche a voi ne sono convinto, i posti più belli che abbiamo trovato, no? I ristoranti migliori che abbiamo scoperto nella nostra vita sono stati quelli in cui siamo entrati senza sapere nulla, magari perché pioveva, quindi era il posto più vicino, magari perché era l'unico aperto, magari per puro caso c'è stato il posto che poi ci è rimasto nel cuore, magari ci siamo anche tornati più volte. Questo per dire cosa? Che dobbiamo essere meno organizzati, ecco, dobbiamo farci un po' trasportare anche dall'esperienza, in questo caso anche da una

Ti è mai capitato, cari amici di The Mag, di entrare in una stanza improvvisamente e dimenticare il motivo per cui siete andati lì? Blackout totale dopo pochi secondi. A me capita sempre. C'è anche una spiegazione scientifica, psicologica, che tra poco...

0: casa. The Meg Special 3.
1: C'è una cosa che succede a tantissime persone, amici di The Meg, è praticamente quella di entrare in una stanza e di dimenticarsi letteralmente subito, dopo pochi secondi, cosa dovevamo fare, perché siamo entrati in salotto, perché siamo andati in cucina, perché abbiamo attraversato il corridoio. Improvvisamente, quando passiamo una porta, quindi da una porta all'altra, c'è il vuoto, il vuoto totale anche di quello che stavamo facendo prima. Ecco, per fortuna esistono gli studiosi nella vita di tutti i giorni, perché sanno dare un nome a qualsiasi cosa. Chiamano questo effetto Darway Effect, praticamente è l'effetto della porta. In pratica il nostro cervello tende a catalogare le informazioni in base ai contesti. Quando noi attraversiamo poi una porta che abbiamo davanti a noi, il cervello registra inconsciamente un nuovo capitolo della storia. È un po' come quando chiudi, non lo so, una scheda sul computer e ne apri un'altra. E così il pensiero che avevamo in pochi secondi finisce momentaneamente in secondo piano, proprio nel dimenticatoio, e quindi non ricorderemo mai perché siamo entrati in quella determinata stanza e abbiamo attraversato quella determinata porta. È una cosa rassicurante, perché capita a tante persone, quindi non stiamo perdendo la memoria, significa che il cervello sta facendo il suo lavoro, magari un po' troppo bene, quindi elimina totalmente quello che avevamo fatto qualche secondo prima.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, ci possiamo risentire domani, se vi va. Se vi fa piacere, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Salito a 23 il bilancio dei dispersi dell'incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna a causa della caduta di un traliccio. 12 sarebbero invece le vittime, ma il bilancio rimane provvisorio. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi e sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Dramma sfiorato invece su un volo Ryanair dove un finestrino si è rotto rischiando di risucchiare un passeggero serbo di 61 anni. L'uomo avrebbe riportato lesioni al collo e ustioni, 4 in tutto i passeggeri portati in ospedale. L'aereo ha effettuato un atterraggio d'emergenza allo scalo di partenza dopo 57 minuti di volo. Il presidente Mattarella è tornato a Seveso a 50 anni in uno dei più gravi incidenti della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici dell'Icmesa. Alla cerimonia di commemorazione il capo dello Stato ha parlato di quanto successo come di un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in UE. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, lo studente di 20 anni residente a Milano, fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. È tutto, a più tardi.

0: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su Tour Reserva Online. .s. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
6: Casa Oliva in Arghine Gheen presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arghine Gheen, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghine Gheen, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arghine Gheen.

0: Buon pomeriggio da Narcello Salis. Nel quartiere di Siete Palmas, a Las Palmas de Gran Canaria, emerge che l'associazione dei residenti aveva formalmente accettato fin dal 2024 le linee guida per i grandi eventi, frenando l'impatto delle recenti azioni legali promosse contro i rumori del festival musicale Granca Live Fest. Grande attesa a Güímar, sull'isola di Tenerife, per il grande concerto gratuito di questa sera del cantante portoricano Tito el Bambino, che chiuderà ufficialmente le celebrazioni locali e ha dichiarato che la musica ha il potere di rallegrare i cuori e curare lo spirito. Per quanto riguarda i consumi, l'analisi odierna indica che i prezzi del carburante più bassi dell'isola di Lanzarote si registrano nel comune di Tías, precisamente sulla strada statale numero 2 che collega Arrecife a Iaiza, dove la benzina a 95 ottani è erogata a 1,35 euro al litro. Sul fronte meteorologico, l'agenzia statale AEMET conferma per le prossime ore un parziale sollievo dalla calura estiva, con un abbassamento generale delle temperature e deboli piogge intermittenti sul nord delle isole, in particolare a Fuerteventura e Lanzarote. Infine, cresce la febbre sportiva per i quarti di finale del campionato mondiale di calcio tra Spagna e Belgio, con l'amministrazione comunale di Mogán che ha installato un maxischermo nella località di Arguineguín per consentire a residenti e turisti di seguire la diretta delle ore 20. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia. Ehi! Vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: Ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
5: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
6: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16, 31 minutos.
2: Solo le 16 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Ha confessato l'omicidio della madre, lo studente di 20 anni residente a Milano, fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Ramelli nel 2019. Dopo il corteo, di mostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, è il bilancio provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani. Piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali, ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte. Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raul Fernandez di Gian Antonio. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint. È tutto, a più tardi.

0: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad. Porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
1: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Al ristorante Cofradía de Pescadores di Arghineguín potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradía de Pescadores di Arghineguín. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
6: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Son las 17:31 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui il presidente ucraino Zelensky, si riuniranno a Parigi il 13 luglio. La coalizione dei volenterosi intende intensificare il sostegno all'Ucraina e la pressione sulla Russia. L'obiettivo è raggiungere un cessate il fuoco e la ripresa dei colloqui di pace. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il piano di ucciderlo. L'ha ammesso il presidente americano parlando col New York Post. Intanto Trump conferma che il cessate il fuoco in Medio Oriente è terminato. L'attentato a Sigfrido Ranucci: è stata perquisita l'abitazione di Gomes Clesio Tavares. Factotum di Walter Ravitola è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Paura oggi a Savona dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo ricoverato al Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso con un grave politrauma. Alexander Zverev, il primo finalista Wimbledon. Il tedesco ha battuto in 3-7 la sorpresa di casa Arthur Ferri e domenica sfiderà il vincente del match tra Sinner e Djokovic. Da lunedì inoltre sarà il nuovo numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz. È tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio da Narcello Salis. Nel quartiere di Siete Palmas, a Las Palmas de Gran Canaria, emerge che l'associazione dei residenti aveva formalmente accettato fin dal 2024 le linee guida per i grandi eventi, frenando l'impatto delle recenti azioni legali promosse contro i rumori del festival musicale Granca Live Fest. Grande attesa a Güímar, sull'isola di Tenerife, per il grande concerto gratuito di questa sera del cantante portoricano Tito el Bambino, che chiuderà ufficialmente le celebrazioni locali e ha dichiarato che la musica ha il potere di rallegrare i cuori e curare lo spirito. Per quanto riguarda i consumi, l'analisi odierna indica che i prezzi del carburante più bassi dell'isola di Lanzarote si registrano nel comune di Tías, precisamente sulla strada statale numero 2 che collega Arrecife a Iaiza, dove la benzina a 95 ottani è erogata a 1,35 euro al litro. Sul fronte meteorologico, l'agenzia statale AEMET conferma per le prossime ore un parziale sollievo dalla calura estiva, con un abbassamento generale delle temperature e deboli piogge intermittenti sul nord delle isole, in particolare a Fuerteventura e Lanzarote. Infine, cresce la febbre sportiva per i quarti di finale del campionato mondiale di calcio tra Spagna e Belgio, con l'amministrazione comunale di Mogán che ha installato un maxischermo nella località di Arguineguín per consentire a residenti e turisti di seguire la diretta delle ore 20. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. I negoziatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev e Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro. I 007 americani stanno valutando di innalzare nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca per incrementare le misure di sicurezza attorno a Trump alla luce delle minacce di morte al presidente. I servizi segreti potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza presidenziale. È stata perquisita l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Ha confessato l'omicidio della madre, lo studente di 20 anni fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. È tutto, grazie per averci seguito.

0: la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: ¿Ganas de auténtica cocina italiana? El restaurante Atlántico te espera en Playa del Inglés. Descubre nuestras especialidades en carne, pescado fresquísimo y la exclusiva trufa de Norcia con la cálida acogida de nuestro personal 100% italiano. Disfruta de nuestras veladas musicales y eventos gastronómicos únicos. Elige tu experiencia. Menú esencial por 25 euros, clásico por 50, gourmet por 75 o la opción exclusiva por 100 euros por persona. Abrimos en horario continuo, de 12:30 a 23 horas. Restaurante Atlántico, Avenida de Gran Canaria 80. La verdadera Italia en tu mesa.
3: Casa Oliva, Darghineghin.

En Radio Calima suena Sienna Spiro, Material Law.

0: us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Son las 19:30.

0: Bentrovati, buon venerdì 10 luglio con il GR delle buone notizie. La pizza migliore d'Europa non si trova a Napoli, né a Roma o Milano. Per il 2026 bisogna prenotare un volo per Londra, dove Napoli on the road conquista per il terzo anno consecutivo al primo posto della guida 50 top pizza Europa, considerata uno dei riferimenti più autorevoli del settore. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia ospitata al Bernabeu Market di Madrid e arriva in un momento speciale per la pizza che ha appena inaugurato la sua terza sede nel quartiere di Soho, dopo quelle già aperte a Chiswick e Richmond. European Best Destination ha svelato la regina delle spiagge del vecchio continente per il 2026. Si trova ad Algavre, in Portogallo. Monte Clerigo, sulla costa vicentina, l'estremità sud-occidentale della penisola iberica, è elogiata per il suo lusso discreto e l'offerta naturalistica, lontano dalle località balneari sovraffollate. L'Italia chiude la top 5 col Borgo Ligure di Bogliasco alle porte di Genova, caratterizzato da case color pastello affacciate direttamente sul mare, inserito nelle prestigiose classifiche come una delle gemme nascoste più affascinanti del vecchio continente. Kate Middleton ha vinto la sua battaglia contro il cancro e, per ringraziare la vita e chi le è stato vicino, ha deciso di scalare le tre vette più alte del Regno Unito in sole 24 ore. Un'impresa notevole di resistenza fisica e mentale, con dislivelli vari per 37 chilometri, superando anche 3.000 metri di altezza. La sfida era legata alla raccolta fondi in favore della Royal Marsden Cancer Charity, istituto oncologico dove è stata curata la futura regina. Salda Vinci ha ricevuto il diploma accademico honoris causa in canto pop rock da parte del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. Dal palco Da Vinci ha ricordato anche i momenti più difficili, quando il successo sembrava lontano e la tentazione di cambiare strada era concreta. Fiera ad applaudirlo c'era la moglie Paola Pugliese, a cui lui si è ispirato per la scrittura di Per sempre sì. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Fundación Cobra Vida, de la mano de Analisa Brillante y Marco Puma, llega Vivo por la Música, el evento musical del año. Una noche especial de gran música en vivo para cantar y soñar con toda la familia. En el escenario, un elenco único, 7 músicos en directo, 6 cantantes, 6 bailarines y un presentador. La fecha, lunes 13 de julio, de 20 a 22 horas, en el Centro Cultural de Maspalomas, en San Fernando. Las plazas son limitadas, reserva ya tu entrada en tureservaonline.es. Vivo por la Música, un viaje extraordinario al corazón de la gran música.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. 2 uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia, accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
5: Casa Oliva in Arghine Gheen presents its 3 options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva, with home delivery available. Discover Ristorante Arghine Gheen, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate, in the Ankara Shopping Center, and now also in the center of Arghine Gheen, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Ristorante Arghine Gheen.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
7: Radio Kalima, l'estate è qui.
8: En Radio Kalima suena Álvaro de Luna, Dime dónde estás.

0: En Canarias.
1: Es la hora 20, 32 minutos.
2: Son las 20 y 32 minutos.
3: Radio.

Alle Canarie? O desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: lanciata e riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Dormivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi grandi.

0: 928 5604 18.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

vero livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Sunday what?
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.